giorno giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare dalla stazione

0: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

0: Bambole.
1: Sono le 3:02.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA,

Top Italia Radio. Interagisci con noi. Scrivici al 349 722 5831.

sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi,

0: se nei guai.
1: Top Italia Radio è sui principali social. Seguici su Facebook, Instagram e Twitter.
2: Facebook, Instagram e Twitter.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.
1: Oh well, everything just went to hell. Might be the worst that I ever felt. Oh well, I guess I'll go f*** myself. The sun still shines.

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Madonna Santa!
1: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: me.
1: Su Top Italia Radio c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

guardi indietro, giuro che poi torna tutto a posto. Ma non ne faccio a meno, quindi mi giro e muoio. E quanto ho detto non lo faccio più, non ricado giù. Se non mi vuoi o non ti voglio. E quanto ho detto non ci casco più, e poi ci casco sempre. Due cuori ed una mente, vince sempre chi mente.

e tu prenderai la mia. Mi hai fatto credere di amarmi perché sei brava a mentire. Mi dici che ti manco, non

detto prenderà la mia. Mi ha fatto credere di essere speciale per un giorno, per un nanosecondo, poi mi ha sparato un colpo.

0: grande musica, solo grandi successi.
1: Top Italia Radio.
2: Anch'io baby, Michelangelo.

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

vuoto. Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena. Io che so fare il caffè a malapena, ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

0: Sono le 7:01.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il rischio di diffusione dell'antivirus in Italia è da considerarsi molto basso. Ribadito questo concetto, le autorità sanitarie nazionali mettono comunque nero su bianco le linee da seguire in caso di contatti stretti con i passeggeri della nave Ondius. Il Ministero della Salute ha emesso una circolare che prevede una quarantena fiduciaria di 6 settimane, utilizzando una stanza propria, mantenendo una distanza di almeno 2 metri dai membri della famiglia, non utilizzando le stesse stoviglie e aprendo le finestre per garantire la ventilazione. È la raccomandazione indirizzata ai contatti ritenuti ad alto rischio di aver contratto l'antivirus. Intanto in Olanda 12 dipendenti del Radboud Unch, l'ospedale universitario, dovranno affrontare una quarantena preventiva di 6 settimane. La misura arriva a seguito di un errore nelle procedure di sicurezza relative a un paziente risultato positivo all'antivirus. A rendere nota la vicenda sono stati i media olandesi. Al momento del ricovero al paziente è stato prelevato un campione di sangue che è stato analizzato secondo la procedura standard. Data la natura del virus, tuttavia, il prelievo avrebbe dovuto essere effettuato seguendo una procedura più rigorosa, si legge in un comunicato stampa dell'ospedale. La cronaca italiana: sarebbe stato un ragazzo di 15 anni a colpire mortalmente Bakary Sako durante l'aggressione avvenuta all'alba di sabato 9 maggio nella città vecchia di Taranto. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il giovane avrebbe sferrato i fendenti all'addome con un coltello o forse un cacciavite. Le molteplici ferite si sono rivelate fatali per il 35enne originario del Mali. L'uomo si era fermato in piazza Fontana a prendere un caffè prima del lavoro. Una lettera di Sonia Bottacchiari, la donna di 49 anni sparita insieme ai 2 figli adolescenti e ai 4 cani il 20 aprile scorso, è stata trovata dall'inviato di Sky TG24 all'interno dell'abitazione del padre della donna. Il giornalista si trovava all'interno della casa insieme all'uomo quando, riprendendo con la truppa alcuni oggetti lasciati dalla donna prima della scomparsa, si è imbattuto nella lettera destinata al padre, scritta evidentemente prima di andare via. Dai contenuti del testo emerge una situazione di profonda sofferenza e in generale tutta la lettera mostra toni di profonda inquietudine. Il presidente americano Donald Trump ha definito il cessate il fuoco con l'Iran debolissimo, attaccato alle macchine per sopravvivere dopo quella proposta spazzatura che ci hanno mandato. Ha l'1% di chance di tenere, ha aggiunto, sottolineando però che una soluzione diplomatica è molto possibile. Gli USA intanto monitorano le scorte residue di uranio arricchito di Teheran e a un certo punto se ne impadroniranno, ha aggiunto ancora il tycoon. Il calcio: il Bologna batte sia all'andata che al ritorno il Napoli e sale all'ottavo posto in classifica. La squadra di Conte perde 3-2 al Maradona e dovrà attendere per l'aritmetica qualificazione alla Champions. Parte forte la squadra di Italiano, che segna con Bernardeschi e Orsolini. Prima del break segna Di Lorenzo e nella ripresa Alisson fa il 2-2. Nel recupero arriva il gol vittoria in semirovesciata di Rowe. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Martedì 12 maggio 2026 è il 132esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.53 e tramonta alle 20.20. Il santo del giorno è San Pancrazio. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 12 maggio del 1926 è un giorno di festa per l'Italia. Il dirigibile italiano Norge sorvola il Polo Nord. È la prima volta che un mezzo costruito dall'uomo compie una simile impresa. Nel 1974, nel referendum per l'abrogazione della legge sul divorzio, vincono i no, con il 59,3%. La legge Fortuna Baslini resta in vigore e scrive per l'Italia un orizzonte diverso nei costumi sociali e nel rapporto tra opinione pubblica e religione. Nel 2002 l'ex presidente statunitense Jimmy Carter arriva a Cuba per una visita di 5 giorni a Fidel Castro, diventando il primo presidente degli Stati Uniti d'America in servizio o meno a visitare l'isola dalla rivoluzione castrista del 1959. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 12 maggio del 1957, durante la Mille Miglia, la Ferrari di Alfonso De Portago esce fuori strada vicino Guidizzolo. Muore il pilota e il copilota Edmund Nelson e 10 spettatori, tra cui 5 bambini. E nel 1975 la Lazio, guidata da Tommaso Maestrelli, diventa campione d'Italia per la prima volta nella sua storia. La gara, in un olimpico già vestito a festa, viene decisa da un rigore calciato da Giorgio Chinaglia, che non fallisce dal dischetto e porta in vantaggio i biancocelesti scesi in campo contro il Foggia. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 12 maggio del 1967 alla Queen Elizabeth Hall in Inghilterra i Pink Floyd presentano il primo concerto rock quadrifonico. Nel 1979 Renato Zero è primo in classifica con Il Carrozzone e nel 2000 Patti Pravo lancia il disco Una donna da sognare. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Catherine Hepburn, nata ad Hertford il 12 maggio 1907 e scomparsa ad Old Saybrook il 29 giugno 2003. Una leggenda del cinema mondiale, probabilmente la più grande attrice di tutti i tempi. Per lei parlano i 4 Oscar come miglior attrice protagonista, primato ancora imbattuto. Compie 70 anni l'allenatore di calcio ceco naturalizzato italiano Zdenek Zeman. Compie 45 anni Rami Malek, l'attore statunitense di origini egiziane, premio Oscar per la sua interpretazione di Freddie Mercury nel film biografico Bohemian Rhapsody. E spegne 41 candeline Andrew Howe, lunghista e velocista italiano di origine statunitense. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 12 maggio 1995 di Mia Martini. Per amici, fan, colleghi e per la sorella Loredana era semplicemente Mimì. Per la storia della musica italiana è stata una cantautrice tra le più raffinate di sempre. E il proverbio del giorno è: al can vecchio non dir mai va a cuccia.
1: Top Italia Radio è sui principali social. Seguici su Facebook, Instagram e Twitter.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Monza per un viaggio nel sud-est asiatico ottocentesco, reale e leggendario, attraverso Borneo, Malesia, India e Indonesia, così come li ha immaginati Emilio Salgari, lo scrittore che ha fatto sognare generazioni di lettori. L'esposizione è concepita come una grande epopea visiva e sonora, capace di far dialogare la fantasia letteraria con materiali storici e autentici in un continuo gioco di rimandi tra invenzione narrativa e realtà. Sandokan, la tigre ruggisce ancora fino al 28 giugno presso gli spazi monumentali dell'Orangerie della Reggia di Monza. Ci spostiamo a Perugia per una mostra che racconta una felice congiuntura nella storia della cultura che ha avuto per teatro l'Umbria tra la fine del 200 e i primi decenni del 300. La rassegna si sofferma sul momento epocale in cui il carisma di San Francesco incontra il genio di Giotto per dare vita ad una rivoluzione che segna la nascita dell'arte moderna. Un percorso espositivo suddiviso in 8 sezioni ripercorrerà tutta questa straordinaria stagione attraverso oltre 60 opere. Giotto e San Francesco, una rivoluzione nell'Umbria del 300 a Perugia presso la Galleria Nazionale dell'Umbria fino al 14 giugno. E ora dalla provincia di Parma, una delle più grandi mostre mai dedicate al simbolismo italiano. Più di 150 opere, dipinti, sculture, incisioni rivelano al grande pubblico la stagione più visionaria dell'arte italiana tra 8 e 900, un capitolo che si sviluppò in dialogo tra le varie declinazioni del preraffaellismo e una cultura francese e mitteleuropea. Eppure la via italiana al simbolismo seppe elaborare una propria fisionomia riconoscibile, la natura come organismo vivente, il mito come esperienza perturbante, la figura femminile come presenza ambivalente, il paesaggio come spazio dell'interiorità. Sono questi i nuclei tematici delle 7 sezioni della mostra Il simbolismo in Italia fino al 28 giugno presso la Fondazione Magnani Rocca a Mamiano di Traversetolo in provincia di Parma. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Non scrivere di me, di Veronica Raimo. Un romanzo sull'ossessione amorosa e sulle narrazioni tossiche che condizionano le nostre vite. Un libro sul fallimento e sul suo potere di seduzione, sulla scrittura e sulla vergogna. Con una voce magnetica, tenera e spiazzante, l'autrice racconta lo scandalo del desiderio che si annida nel trauma, il ridicolo che si accompagna alla tragedia. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per la giornata di oggi. Ariete, questa giornata sarà molto positiva, vi sentirete bene con voi e riuscirete a trovare un buon equilibrio tra vita privata e lavoro. Porterete a termine anche tutti gli impegni con grande soddisfazione. Toro, le cose al lavoro prenderanno una piega inaspettata oggi. Farete un po' fatica a integrarvi e commetterete forse qualche errore di distrazione. Fate in modo che tutto questo non porti ad un calo della vostra autostima. Gemelli, l'ansia tornerà a farsi sentire oggi. Dovrete trovare un modo migliore per affrontarla, qualcosa di propositivo, di creativo. Se non troverete infatti un canale con cui sfogarla, rischierete di farvi sopraffare dalle preoccupazioni. Cancro, la fatica non vi spaventerà oggi. Avrete in mente degli obiettivi specifici e non avrete paura di portarli avanti. Al contrario, sarete più determinati e motivati che mai. Leone, questo è un momento propizio per consolidare i vostri progetti lavorativi con un'energia rinnovata. Le stelle favoriscono incontri significativi che potrebbero aprire le porte a nuove opportunità romantiche. Vergine, la vostra costanza sta per essere ricompensata sia nel lavoro che in amore. Un nuovo interesse potrebbe bussare alla vostra porta portando freschezza e gioia. Bilancia, creatività e comunicazione sono le parole chiave per voi in questa giornata. Un progetto lavorativo potrebbe ricevere l'approvazione attesa grazie alla vostra capacità di persuasione. Scorpione, la vostra sensibilità vi guiderà verso scelte positive sia nella sfera professionale che personale. Un nuovo hobby o un'attività ricreativa potrebbe rivelarsi benefica per la vostra salute. Momenti di puro amore in famiglia. Sagittario, tutto sembra girare nel verso giusto. Le opportunità di carriera sono a portata di mano e richiedono solo il vostro consueto coraggio. L'amore brilla sotto una luce favorevole. Capricorno, la prudenza nel lavoro vi porterà a raccogliere i frutti desiderati. Prestate attenzione ai segnali che il vostro corpo vi manda. È il momento di ascoltarlo e nutrirlo con cura. In campo affettivo vince la sincerità. Acquario, preparatevi a celebrare successi professionali che arriveranno grazie alla vostra dedizione e al vostro equilibrio. La salute si rafforza con l'adozione di nuove abitudini salutari. Pesci, un risveglio di passioni inaspettate vi attende, portando energia e vitalità in ogni aspetto della vostra vita. La carriera riceve un impulso significativo con opportunità di crescita personale e professionale. Oggi vi saluto con le parole di Giovanni Pascoli. Il tempo consola, ma non guarisce. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Continua a salire l'allarme antivirus nonostante le rassicurazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ieri altri tre contagi confermati tra i passeggeri sbarcati dalla nave focolaio Ondius. Allerta elevata anche in Italia con due marittimi posti in quarantena in Campania e Calabria. Stessa cosa per 12 dipendenti di un ospedale nederlandese che ha in cura un positivo dopo errori di procedura nel trattare urina e sangue. Atterrati ieri sera nei Paesi Bassi due voli con a bordo 28 evacuati della Ondius.
1: Intanto il ministro della Salute Orazio Schillaci rassicura: nessun rischio in Italia. Il ministro fa il punto sulla situazione nel nostro paese parlando delle quattro persone in isolamento che erano sul volo KLM insieme alla passeggera olandese della nave da crociera poi deceduta. Risultati dei test ancora non li abbiamo, stanno bene, sono asintomatiche, seguite con attenzione dalle autorità sanitarie di riferimento, ha precisato Schillaci. Oggi non c'è alcun pericolo in Italia per l'antivirus, stiamo tranquilli.
2: La recente dichiarazione del presidente USA Donald Trump, che ha categoricamente respinto la risposta dell'Iran a una proposta di pace statunitense, ha innescato un rialzo dei prezzi del petrolio. Tale reazione può essere attribuita alle crescenti preoccupazioni circa il protrarsi del conflitto arrivato alla sua decima settimana e le conseguenti ripercussioni sulla navigazione nello stretto di Hormuz. Intanto Trump ha oggi fatto sapere che ora il cessate il fuoco è appeso a un filo, definendo gente stupida gli iraniani che credevano si sarebbe stancato di portare avanti l'operazione militare.
1: Sarebbe stato un ragazzo di 15 anni che compirà 16 anni tra pochi giorni a colpire mortalmente Bakary Sako durante l'aggressione avvenuta all'alba di sabato 9 maggio nella città vecchia di Taranto. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il giovane avrebbe sferrato i fendenti all'addome con un coltello, forse un cacciavite. Le molteplici ferite si sono rivelate fatali per il 35enne originario del Mali.
2: Una lettera scritta da Sonia Bottacchiari, la 49enne scomparsa lo scorso 20 aprile con i due figli di 16 e 14 anni e i quattro cani, è stata ritrovata dall'inviato di Sky TG24 mentre si trovava a casa del padre della 49enne. La missiva, scritta con ogni probabilità poco prima dell'allontanamento, è indirizzata al padre della donna. A trovarla il giornalista mentre stava riprendendo con la troupe gli oggetti lasciati dalla 49enne prima della sparizione. Nel testo emerge una forte sofferenza della donna e toni di marcata inquietudine che giustificherebbero l'allontanamento.
1: Lo sport e il calcio: il Bologna batte sia l'andata che al ritorno il Napoli e sale all'ottavo posto in classifica. La squadra di Conte perde 3-2 al Maradona e dovrà attendere per aritmetica qualificazione alla Champions. Nel tennis, Jannik Sinner vola agli ottavi degli internazionali d'Italia dopo aver battuto ieri l'australiano Alexei Popirin nel terzo turno del Masters 1000 di Roma, imponendosi in 2-7 col punteggio di 6-2 e 6-0. Nel prossimo turno Sinner affronterà il derby azzurro contro Andrea Pellegrino.
2: Per ora è tutto, a più tardi.

0: voglio sempre così.
1: Succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
2: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
1: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
2: Te l'avevo detto. Si può dire?
1: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
2: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su downwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
3: Il 12 maggio mantiene un'impronta instabile. La nuvolosità irregolare accompagna la giornata, con piogge intermittenti che si intensificano nel pomeriggio. L'aria resta frizzante e pulita, mentre la neve in quota continua a resistere sulle creste più alte. È una giornata che invita a guardare fuori dalla finestra con una tisana calda tra le mani. Un piccolo frammento di quiete montana.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

0: ミュージックボックス。
1: Si chiude riattivazioni in rete. Il progetto che in un anno e mezzo ha accompagnato quasi 200 persone fragili in percorsi educativi e di inclusione lavorativa. 90 i beneficiari seguiti sul piano socio-educativo e oltre 100 coinvolti in attività occupazionali tra manutenzioni, cura del verde e tirocini. Gli assessori Marzi e Berci parlano di welfare generativo e rete territoriale, mentre gli studenti hanno simulato il lavoro d'equipe multidisciplinare.
2: Il Ministero dell'Istruzione e del Merito annuncia il decreto che dal 2026-2027 permetterà ai vincitori e idonei dei concorsi dal 2020 di inserirsi anche in elenchi regionali diversi da quelli del concorso per essere assunti dove mancano candidati. Gli elenchi saranno utilizzati solo dopo l'esaurimento delle graduatorie locali. Il ministro Valditara parla di un altro passo avanti contro il precariato e per la continuità didattica.
1: Al Forum Energia di Legambiente, amministratori, imprese e università hanno evidenziato ritardi e vincoli che frenano la transizione energetica in Piemonte. Al centro del dibattito la necessità di puntare sulle rinnovabili per ridurre dipendenza dal gas, abbassare i costi e creare nuovi lavori green. Legambiente chiede regole chiare, iter più rapidi e scelte coraggiose per guidare davvero la transizione.

Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord addensamenti e piovaschi al mattino, a nord-ovest meglio altrove. Dal pomeriggio schiarite prevalenti, salvo lieve variabilità sulle prealpi. Temperature in calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro piogge e temporali sull'Adriatico in attenuazione dal pomeriggio. Più sole altrove, salvo piovaschi entro sera sul basso Lazio. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud tempo perturbato, con fenomeni a tratti anche forti sulle regioni peninsulari, variabile sulle isole. Temperature in calo, massime tra 16 e 21 gradi.

0: le 9:03.
1: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Muro contro muro USA Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump starebbe valutando con maggiore attenzione ulteriori opzioni militari contro l'Iran in risposta allo stallo dei negoziati. Il tycoon ha incontrato nelle ultime ore la sua squadra per la sicurezza nazionale e gli alti vertici delle forze armate USA per discutere le future strategie per il conflitto, inclusa la possibilità di riprendere le azioni militari. Lo riferisce la CNN citando fonti informate.
2: Il conflitto russo-ucraino sono ripresi poco dopo la scadenza del cessate il fuoco di 3 giorni annunciato dal presidente Trump e raid aerei russi contro l'Ucraina. Oltre 50 sono i droni russi lanciati contro l'Ucraina, mentre almeno un morto è stato confermato nell'est del paese. Lo reso noto il responsabile dell'amministrazione militare regionale. Secondo un'analisi pubblicata da RBC Ucraina, Mosca valuterebbe una nuova escalation del conflitto, mentre il negoziato resta bloccato.
3: Nessun pericolo antivirus in Italia, a rassicurare il ministro della Salute Orazio Schillaci, che fa il punto sulla situazione nel nostro paese parlando delle 4 persone in isolamento che erano sul volo KLM insieme alla passeggera olandese della nave da crociera poi morta. Stanno bene, sono asintomatiche, seguite con attenzione dalle autorità sanitarie di riferimento, ha precisato Schillaci. Oggi non c'è alcun pericolo in Italia per l'antivirus, è un virus diverso rispetto al Covid con bassa contagiosità, siamo tranquilli, ha detto.
2: Dalle prime ore della mattina sul litorale romano è partita un'operazione dei carabinieri del nucleo investigativo del gruppo di Ostia sotto la direzione e il coordinamento della direzione distrettuale antimafia della Procura della Repubblica di Roma. Misure cautelari per 6 persone, 3 donne e 3 uomini accusati di sequestri di persona, scopo di estorsione, torture sui rapiti e bombe carta sulle loro auto nei pressi delle abitazioni dei parenti.
3: Crediti d'imposta fittizi generati attraverso false attestazioni e lavori mai eseguiti nell'ambito del Superbonus 110. È quanto avrebbe scoperto la Guardia di Finanza di Torino, che ha eseguito un sequestro preventivo per circa 7 milioni di euro disposto dal GIP del Tribunale del capoluogo piemontese. Al centro dell'inchiesta una società edile torinese che, secondo l'ipotesi accusatoria, avrebbe emesso fatture per operazioni inesistenti relative a interventi di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico su un condominio di Torino, lavori che sarebbero risultati in realtà mai effettuati.
2: Il tennis: Flavio Cobolli eliminato dagli internazionali d'Italia. Ieri il tennista azzurro è stato battuto dall'argentino Thiago Agustín Tinante in 2-7 col punteggio di 3-6, 4-6 nel terzo turno del Masters 1000 capitolino. Sinner invece vola agli ottavi degli internazionali dopo aver battuto ieri l'australiano Alexei Popirin nel terzo turno del Masters 1000 di Roma, imponendosi in 2-7 col punteggio di 6-2 e 6-0. Nel prossimo turno Sinner affronterà il derby azzurro contro Andrea Pellegrino.
3: Per ora è tutto, a più tardi.

Oggi volevo iniziare autoelogiandomi. Oggi volevo iniziare, sì. Oggi volevo iniziare senza falsa modestia, autoelogiandomi, giusto così. Però mi serve una base giusta. Facciamo finire Beatrice Quinta.

0: perché di fronte a Cotal cantautorato cosa fai? Non lo fai finire? Queste urla finali?
1: Io ho le tue mani. Cioè.
0: No, allora, riflessione che sorge come al solito dal tragitto che mi ha portato anche oggi in questo luogo molto bello, molto ospitale, lo dico senza ironia, senza piaggeria, come si direbbe, no? Che è l'Ideal Car Peugeot. Beh, insomma, nel tragitto al mattino soprattutto, diciamo un orario in cui si va un po' di fretta, in cui un po' tutti hanno ancora i caccoloni negli occhi, diciamo, no? Hanno ancora un po' gli occhi incrostati, non ci vedono ancora molto bene, si vede un po' il peggio dell'umanità a livello di guida, cioè vedi proprio il peggio, siamo tutti un po' al nostro peggio, diciamo, no? In quella fase lì. Bene, questa mattina, mentre percorrevo una via molto fastidiosa da percorrere, che però mi consente di fare prima per arrivare qui, che si chiama Via delle Betulle, poi dove sono ste betulle? Non l'ho mai viste, cioè posso dire, dov'è che sono? Io non ho mai visto ste betulle, vedo solo macchine in doppia fila, dossi e buche, non vedo altro, però va bene, saranno anche le betulle, cioè che non le noto, sono troppo impegnato a cercare di schivare i tombini non a livello per notare queste betulle, insomma, che danno il nome alla via. Mentre percorrevo, dicevo, Via delle Betulle, mi accorgo che non una, non due, ma ben tre automobili praticamente mi hanno tagliato la curva, e se io non fossi più che prudente quando guido, io sono proprio uno di quei guidatori che va piano, cioè proprio sono fastidiosamente lento quando mi trovate in giro, anche al mattino cerco di andare comunque piano, anche se sono in ritardo, così, no? Se io non avessi quella cosa che compensa la deficienza altrui, io non so quanti incidenti avrei già fatto a quest'ora, perché se anch'io avessi tagliato le curve questa mattina, ora non vi starei parlando dal microfono appunto della postazione dell'Ideal Car Peugeot, ma sarei probabilmente a fare la constatazione amichevole, o peggio, chi lo sa, non lo so. Quindi volevo fare un ode a me stesso e a tutti gli automobilisti che ci mettono quel pizzico di prudenza in più che compensa per tutte le teste, vabbè, non lo posso dire, che sono in giro e che invece guidano totalmente così, in maniera spensierata. Basta, ho finito. Basta. Benissimo, anche l'autoapplauso, devo dire, abbiamo iniziato in un modo penoso quest'oggi, quindi inizierei subito con gli spot, vai.
2: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per due giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

My Body Tonight ci sta sempre bene, è una canzone dance, devo dire, l'ha capito perfettamente Sophie and the Giants in questa Paradise, insieme a Purple Disco Machine naturalmente, ormai un tandem assolutamente collaudato. Allora, vedo che i quotidiani parlano di una serie di argomenti, insomma, interessanti. Anche oggi si parla molto di politica, si parla molto della questione del ricorso di Testolin, ci sono anche le motivazioni ora di questo ricorso, cioè le argomentazioni che farciscono il ricorso con cui Testolin ha deciso di opporsi all'avvenuta decadenza. Abbiamo già spiegato, adesso non ci voglio ogni volta di rifare da capo la sintesi, no? E quindi, secondo Testolin, secondo i suoi legali, l'errore del tribunale, diciamo un presunto errore del tribunale a cui ci si appiglia per questo ricorso, sarebbe stato aver applicato meccanicamente il criterio della decorrenza dalla data finale di pubblicazione della deliberazione, omettendo di considerare che nel caso di specie il ricorso non era stato proposto da soggetti terzi rimasti estranei alla formazione dell'atto o da cittadini elettori, bensì da consiglieri regionali quali appunto Minelli e Torrione, i quali di AVS, che avevano preso parte alla seduta consiliare e alla votazione con cui il Consiglio aveva eletto il Presidente della Regione. Quindi quello che dice è qui il ricorso non l'ha fatto un cittadino che non era tenuto a sapere, l'ha fatto chi addirittura ha partecipato alla seduta consiliare e alla seduta con cui il Consiglio ha preso atto, anzi ha eletto proprio il Presidente della Regione a inizio, dopo le elezioni, insomma a inizio mandato. Quindi questo è un po' il nucleo, sarebbe il nocciolo di questa argomentazione, non, di questo ricorso, non solo, perché sono 52 pagine, ce ne sono altre di cose di cui si parla. Questa è un po' la prima che l'ANSA mette in apertura del suo articolo, che ricostruisce un po' la dinamica. Ora vediamo quali saranno i tempi del tribunale, si è parlato di non meno di 2 settimane, però staremo a vedere.

0: quasi dimenticando oggi la rubrica che ho inaugurato due giorni fa, che è, diciamo, la canzone del tunnel. Potremmo chiamarla così, la canzone del tunnel. Almeno mi sembra che fosse questo il titolo, no, che avevo dato alla rubrica. Manco me lo ricordo, una roba veramente scandalosa. Abbiamo anche la sigla, ovviamente. Prego, vai, vai, vai. Vediamo un po' la... Aspetta, che qua ho aperto robe. Cos'è che mi chiede? Duplica, salva. Cos'è? Cos'è sta? Ecco qua. Sigla, sì.
1: Sono fuori dal tunnel.
0: Vabbè, canzone non particolarmente fantasiosa, mi rendo conto. E allora, la canzone, il quiz, diciamo, consiste in questo. Dovete semplicemente indovinare il titolo della canzone che io stamattina canticchiavo mentre percorrevo il tunnel, il bellissimo tunnel che collega Signal a Car, quel tunnel che è in procinto di essere chiuso per un anno, di paralizzare con la sua chiusura tutto il traffico di una regione praticamente. Quindi ricordiamola questa cosa, ogni tanto va sempre ricordata. E oggi la canzone che cantichiamo amabilmente era la seguente. Prego.

Va bene, vediamo un po' chi è il più lesto, il più bravo, chi è il nostro Coccinella o il nostro tiramisù, perché tanto è tipo Sarabanda questa cosa. Provate al 349-722-5831, diamo punti, c'è una nuova classifica, ricordiamolo, quindi partiamo con 10 punti, adesso siamo ancora sobri, poi a un certo punto arriviamo a darne 1600 per ogni risposta corretta, però iniziate pure a partecipare. Arrivano Olly e Giuli intanto, tutto con te.

0: Box.
1: Tutto è pronto. Traiettoria perfetta, condizioni ideali.
2: Confermi che è stabile.
1: Stabilissima e soprattutto irresistibile.
2: Quindi questa volta resta qui?
1: Assolutamente sì, a questi prezzi non parte proprio. Da CIDAC, sotto costo fuori orbita.

0: Nutrivita. Nutella Ferrero 750 grammi a 4,99€. Maxi Bon Classica a 2,49€. Solo fino a esaurimento scorte.
1: Questa è una missione da gustare assolutamente qui. Cida,
2: succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
3: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
2: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
3: Te l'avevo detto. Si può dire?
2: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
3: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su downwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
4: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in video.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
4: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Super Trailers.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema.

0: torniamo allora a ospitare alcune figure chiave per uno dei, insomma, dei servizi, possiamo dirlo, uno dei progetti più interessanti che ci sono sul territorio valdostano, che è il servizio civile regionale. In particolare parliamo del progetto Due Mesi in Positivo. Chi ci segue ormai saprà grosso modo a grandi linee di cosa si tratta, perché è un'opportunità che tutti gli anni viene rinnovata dalla regione, in particolare dall'assessorato affari europei, innovazione, PNRR, politiche nazionali per la montagna e politiche giovanili, che riguarda i più giovani, riguarda i ragazzi e le ragazze tra i 16 e i 19 anni, riguarda l'estate che sta per iniziare. Siamo proprio nei giorni più importanti, perché è attivo ancora per qualche giorno il bando ed è la possibilità quindi di partecipare a questo bando fino al 24 maggio. Quindi abbiamo pensato di fare un po' il punto sulla situazione, di chiarire di cosa si tratta, che cos'è questo progetto, intanto con la dirigente della struttura regionale programmazione Fondo Sociale Europeo e politiche giovanili, Fatima Muklis. Buongiorno, ben trovata.
1: Grazie, buongiorno a tutti. Effettivamente il servizio civile, istituito con la legge regionale 30 del 2007, è stato avviato col bando che è pubblicato Due Mesi in Positivo 2006. Parliamo di un servizio civile che si svolgerà nel periodo dal 1 luglio al 31 agosto 2026, e le iscrizioni sono aperte dal 20 aprile e chiudono domenica 24 maggio alle ore 23:59. Mi piace rammentare che il servizio civile, l'introduzione è quella di diffondere nella società valdostana i principi di libertà, responsabilità, solidarietà, e si ispira a promuovere il sentimento di appartenenza alla comunità valdostana, italiana e europea. Questa iniziativa offre ai volontari impegnati appunto nel servizio civile un'opportunità di arricchimento culturale e professionale al fine di incrementare la capacità e le possibilità di accesso al mercato di lavoro. L'iniziativa rappresenta un'esperienza, diciamo, di vita per i giovani, le giovani di età compresa tra i 16 e i 19 anni. Viene riconosciuta con un contratto firmato con l'amministrazione pubblica e con il volontario, la volontaria e l'ente ospitante. È previsto un rimborso forfettario di 400 euro mensili, e il servizio civile Due Mesi in Positivo appunto richiede un impegno di circa 22-23 ore settimanali. Inoltre viene, diciamo, previsto il rimborso, il trasporto gratuito sui mezzi pubblici, in quanto forniamo, sempre ai sensi di una legge regionale del 97, forniamo un tesserino a tutti i soggetti che svolgono attività di servizio civile. Per quanto riguarda appunto i progetti, quest'anno abbiamo avuto 21 progetti presentati da 20 enti accreditati al servizio civile regionale per la disponibilità di 71 posti, che comprendono 6 posti riservati a persone con disabilità. I progetti naturalmente abbracciano tutti i settori, dal settore culturale, educativo, sociale, sportivo, il settore dell'amministrazione pubblica, perché abbiamo progetti presentati appunto da enti locali, da biblioteche e agli enti di non profit.
0: Ok, ma insomma, queste sono alcune delle informazioni. Ricordiamo anche che questo è un progetto, una cosa molto bella che si rinnova anno dopo anno, lo dicevamo, che sta completando, forse anzi ha già completato, la ricerca degli enti e di tutti gli operatori che propongono i progetti. Infatti qualche settimana fa ne abbiamo parlato, e adesso invece proprio quello di cui stiamo parlando è il bando riferito ai ragazzi e alle ragazze tra i 16 e i 19 anni. Tra l'altro vedevamo che anche su Instagram avete una pagina come politichegiovanili.vda, dove è stata messa la locandina che permette, attraverso due QR code, con uno di arrivare proprio alla pagina per iscriversi e con l'altro invece di consultare tutto l'elenco di questi progetti, perché sono progetti molto vari, molto eterogenei tra di loro. So che tra l'altro, dirigente, anche voi come dipartimento proponete un progetto, no, all'interno di questa rosa di opportunità.
1: effettivamente anche il nostro dipartimento ha presentato un progetto dal titolo Estate non solo alle politiche giovanili, e appunto è rivolto e fa parte dell'offerta dei progetti a disposizione degli studenti, dei ragazzi di età compresa tra i 16 e i 19 anni. E ne approfitto per dire che attualmente ospitiamo una stagista che presta servizio proprio nel nostro ufficio politiche giovanili.
0: Che ha fatto, esatto, ha partecipato in passato, poi la introduciamo, anzi diamo il buongiorno anche a lei, a Ornella, buongiorno, che è qui con noi, che è già passata a trovarci. Come stai?
2: Bene, bene.
0: Bene? Ecco, tra poco potrai raccontarci anche la tua esperienza. Io ascolterei un brano nel frattempo, anche per rifiatare, lo sentiamo e vi invito anche voi ascoltatori, se avete domande, volete insomma fugare qualunque dubbio, di farlo adesso scrivendoci su WhatsApp al 349-722-5831. Torniamo tra pochissimo con la dirigente struttura regionale programmazione Fondo Sociale Europeo Politiche Giovanili Fatima Muklis e con la stagista Ornella. Adesso poi la introdurremo bene, la faremo naturalmente parlare, le faremo spiegare anche in cosa l'ha potuta aiutare questa esperienza al servizio civile. Tra poco.

0: molto interessante perché stiamo parlando di un progetto che è il servizio civile, in particolare si chiama Due Mesi in Positivo, una sezione della Valle d'Aosta del servizio civile, che è rivolto ai valdostani molto giovani tra i 16 e i 19 anni. Ora è giovane, non più così giovane, Ornella, che è la stagista che è qui con noi, che appunto fa parte del dipartimento che propone questo tipo di servizio civile. Lo dicevamo prima, questo è un progetto che è proposto dall'assessorato affari europei, innovazione, PNRR, politiche nazionali per la montagna e in questo caso specifichiamo politiche giovanili. Insomma, Ornella, però mi pare nel 2018?
1: Sì, esatto.
0: 2018, esatto, hai partecipato a questa cosa, hai provato sulla tua pelle cosa significa, quale può essere l'arricchimento. Se dovessi valutare poi gli anni successivi, in cosa ti è servita questa cosa?
1: Allora, la mia esperienza di servizio civile io l'ho svolta presso un asilo nido. Io venivo già da un percorso di studi superiori in cui avevo già fatto dei tirocini presso asili nido, quindi ero nella fascia di transizione tra scegliere che università fare.
0: Sì.
1: Quindi ho provato questa esperienza perché comunque la regione aveva proposto vari progetti e mi aveva colpito questo in particolare. L'ho fatto per 2 mesi, è stato molto interessante, mi ha aiutato tantissimo a prendere una decisione sulla mia scelta, che poi è stata quella di seguire un corso di studi presso un'università di scienze dell'educazione, quindi poi mi sono laureata in quello. E la consiglio molto se si è indecisi su che cosa fare del proprio futuro. Se vuoi fare un'esperienza diversa, se vuoi confermare quello che tu già pensi di voler fare o se vuoi mettere in gioco le tue abilità, perché comunque ti aiuta, ti fa crescere tantissimo come persona, ti responsabilizza, perché comunque è il primo approccio diretto che si ha col mondo del lavoro, perché hai degli orari da rispettare e se, soprattutto se si tratta di minori, devi avere, certo, hai delle regole da seguire, quindi è molto,
0: poi sei molto, bello. Molto piccini, devo dire, tra i 16 e i 19. Tu quanti ne avevi quando l'hai fatta?
1: 18.
0: 18 anni, quindi davvero all'inizio. Può essere un modo un po' soft di entrare anche nel mondo del lavoro,
1: esatto,
0: no? Iniziare a capire come funziona il mondo, perché finché uno fa scuola di solito con i genitori, sai, c'è un po' una dinamica un po' falsata, ecco, poi
1: sì, esatto,
0: si rischia di prendersela tutta sul muso se non ci si avvicina in maniera giusta. Quindi diciamo, tu lo consiglieresti ai ragazzi, appunto, sia quelli che non sanno bene cosa fare,
1: esatto,
0: magari loro, sia anche quelli che già un'idea ce l'hanno, ma giusto per avere una confermetta, diciamo, no?
1: Sì, ma anche per rivoluzionare la vita, non lo so, cambiamento, uno sprint.
0: È un buon setaccio, diciamo,
1: esatto,
0: una buona prova del 9 per questo. Beh, insomma, interessante la testimonianza di Ornella. Direi che mettiamo un disco ancora e poi torniamo dalla dirigente della struttura regionale programmazione Fondo Sociale Europeo e Politiche Giovanili, Fatima Muklis, che è qui con noi, perché dobbiamo ancora vedere alcuni aspetti del servizio civile, di questo progetto, appunto, Due Mesi in Positivo, che sono le giornate formative che sono già state programmate. Dobbiamo entrare un po' più nel merito dei progetti, ovviamente non li vediamo tutti perché sono tanti e quindi giusto per avere un'idea generale di cosa si andrebbe a fare e direi che insomma grosso modo questi sono gli ultimi punti. Se da casa avete domande potete farcele al 349 722 5831.

0: Siamo in compagnia della dirigente della struttura regionale programmazione Fondo Sociale Europeo Politiche Giovanili, Fatima Muklis. C'è anche una delle stagiste che compongono la squadra di questo dipartimento, che è Ornella, che ci ha raccontato la sua esperienza col servizio civile regionale. Ricordiamolo, dal 1 luglio fino al 31 agosto c'è l'opportunità per 2 mesi di prendere parte, se si ha un'età compresa tra i 16 e i 19 anni, a questa opportunità. Dicevamo un'opportunità con tanti progetti al suo interno, molto diversi, molto eterogenei, però prima di tutto questo, prima di iniziare ovviamente quei progetti, sono previste anche alcune giornate formative, perché ci va un'infarinatura, bisogna introdurre anche questi ragazzi molto giovani a una realtà che comunque non conoscono. Di che si tratta?
1: Esatto, Riccardo, come hai detto tu, l'amministrazione regionale prevede la formazione, principalmente la faremo nelle prime giornate, proprio per dare un'infarinatura a questi giovani ragazzi di età compresa tra 16 e 19 anni che si trovano per la prima volta a partecipare a questo servizio, perché non dimentichiamoci che la finalità della legge regionale, tra le altre, è quella di valorizzare le forme di cittadinanza attiva orientate praticamente allo svolgimento di concrete attività sia di solidarietà che di servizio alla comunità. Le giornate formative si svolgeranno nelle date 1 e 2 luglio. Una è prevista presso la biblioteca, l'Università della Valle d'Aosta, e l'altra giornata formativa, mattinata formativa, verrà svolta nell'area verde di Gressan, chiaramente con dei professionisti che vanno da il servizio civile a un'introduzione a quello che è il servizio civile, a attività proprio pratiche con la protezione civile piuttosto che con il primo soccorso. Parliamo di nozioni. Poi un'altra ulteriore giornata che sarà possibilmente nell'ultima settimana di agosto, attorno al 20 e il 21 agosto, di cui seguiranno tutte le informazioni necessarie. Come hai detto tu, abbiamo naturalmente un account Instagram @politichegiovanili.vda.it. Quest'anno la locandina del servizio civile è dotata di 2 QR code. Uno riporta direttamente alla descrizione dei progetti, l'altro QR code riporta direttamente al modulo telematico per effettuare appunto l'iscrizione. Vorrei spendere qualche parola sui progetti, che veramente sono ricche e, come ho detto prima, abbracciano tutti i settori. Ne cito qualcuno e invito tutti veramente a andare sulla pagina dedicata, perché sono interessantissime. Ad esempio, abbiamo Fattoria, l'associazione sportiva Fattoria Cuore, che presenta il progetto Non Solo Cavalli 6.0. abbiamo la Petite Ferme du Bonheur, che presenta il progetto dal titolo Ma che estate, l'estate per tutti. Abbiamo l'associazione italiana l'AISM Sclerosi Multipla, che presenta anche lì un progetto per volte che parlano. Abbiamo poi la Fondazione Sapegno, che presenta il progetto dal titolo Un'estate fra le nuvolette. Abbiamo la società cooperativa Adelphi, che ha presentato progetti che abbracciano 14 enti locali dalla Valle d'Aosta, da Gignon a Prissandidier, a Car, al capoluogo Aosta, a Lilian, a Saint-Ouen, eccetera eccetera. Le tematiche sono che vanno dal servizio asilo nido al servizio TATE, al centro famiglie. Abbiamo l'associazione Aiace, che presenta Cinema on the Road, Aiace a macchia d'olio. Abbiamo, non vorrei veramente dimenticare nessuno.
0: Sono 21 gli enti, no?
1: Tutto. Esatto. Sì, 21 progetti, 20 enti.
0: Ah, perché uno, uno
1: ha presentato due
0: comunque
1: progetti.
0: Comunque sì, trovate tutto sul sito, giovani.regione.vda.it. In tutto sono 71 i posti disponibili, di cui appunto 6 dedicati a persone con disabilità. attività per 21 progetti, come diceva la dirigente Muclis, un po' su tutti i campi, insomma su tante cose. Ci sono dei comuni, delle associazioni, davvero sono in tanti ad aver partecipato come enti accreditati a questo primo bando, a cui segue adesso quello invece rivolto ai giovani tra i 16 e i 19 anni. Beh, più o meno, di grosso modo, devo dire, abbiamo raccontato tutto quello che c'era da dire su questo ricchissimo bando, questa ricca opportunità che è appunto il servizio civile regionale, due mesi in positivo 2026. Non vi resta che andare sul sito giovani.regione.vda.it per avere tutte le altre informazioni e per presentare entro il 24 di maggio la domanda e quindi partecipare, fare una bella esperienza come anche la qui presente Ornella ha fatto nella sua quasi adolescenza, possiamo dire, no? 18 anni, eri proprio un adolescente. Va bene, grazie allora intanto alle due ospiti che sono state qui con noi, Ornella e Fatima Muclis, dirigente della struttura regionale programmazione Fondo Sociale Europeo e Politiche Giovanili. Grazie, alla prossima, in bocca al lupo.
1: Grazie a voi.
2: Sono le 10:02. Attenzione.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: È negativo il test della persona in isolamento in Veneto perché sullo stesso volo della donna olandese è morta poi per antivirus. Lo ha confermato questa mattina Maria Rosaria Campitello, capo del Dipartimento della Prevenzione del Ministero della Salute. Questo non significa che non si potrebbe un domani positivizzarsi, ma ci lascia ben sperare perché è asintomatico, ha un test oggi negativo, ricordando che la misura di sanità pubblica è sicuramente sempre la quarantena e la sorveglianza, però ci lascia buone speranze, ha aggiunto.
1: Sempre più fragile la tregua nella guerra tra USA e Iran dopo il no di Trump alla proposta di Teheran. Un cessate il fuoco in terapia intensiva, secondo lo stesso presidente americano che ora riferisce la CNN, starebbe quindi valutando seriamente la ripresa di raid contro la Repubblica Islamica. Dal canto suo, il presidente del Parlamento iraniano Muhammad Ghalibaf ha spiegato che non c'è alternativa al piano di 14 punti rifiutato dal Tycoon. Arriva intanto l'accusa degli USA al Pakistan. Secondo CBS, l'amministrazione americana ritiene che il paese stia ospitando aerei militari iraniani, ma Islamabad nega.
2: Sequestri di persona, torture e bombe sul litorale romano. Scatta l'operazione dei carabinieri a Ostia. Il nucleo investigativo del gruppo di Ostia, sotto la direzione e il coordinamento della direzione distrettuale antimafia della Procura di Roma, hanno eseguito un'ordinanza che dispone misure cautelari nei confronti di 6 persone, 3 donne e 3 uomini. Sul loro conto sono stati raccolti gravi elementi indiziari in ordine alla commissione di reati di sequestro a scopo di estorsione ed estorsione aggravata dall'uso delle armi e dell'azione di gruppo.
1: Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi a Garlasco, è arrivato ieri a Roma per la perizia psicologica. Dopo che di fronte ai pubblici ministeri Sempio si è avvalso della facoltà di non rispondere, la difesa ha scelto di conferire l'incarico a una psicoterapeuta criminologa di redigere una consulenza personologica iniziata lunedì. Ci vorranno giorni prima di avere un profilo.
2: Cambiamo argomento, si apre il sipario sul Festival di Cannes dal 12 al 23 maggio e inizia la conta dei divi attesi sul tappeto rosso per la 79esima edizione della Kermesse cinematografica, una carica che comprende tra gli altri veterani come Barbara Streisand e Peter Jackson. Entrambi riceveranno la Palma d'Oro alla carriera, attesa anche Julianne Moore, alla quale andrà il Woman in Motion Award.
1: Il calcio, il Bologna batte sia l'andata che il ritorno il Napoli, sale all'ottavo posto in classifica. La squadra di Conte perde 3-2 al Maradona e dovrà attendere per l'aritmetica qualificazione alla Champions. Parte forte la squadra italiana che segna con Bernardeschi e Orsolini. Prima del break segna Di Lorenzo e nella ripresa Alisson Santos fa 2-2. Nel recupero arriva il gol vittoria in semi rovesciata di Rowe.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Caveri.it, appuntamento quotidiano con Luciano Caveri.
4: Ma si può ancora scherzare? O è diventato un rischio calcolato? Me lo chiedo sempre più spesso, oggi si può ancora scherzare davvero? Nel mio caso non è solo un'abitudine, è quasi una questione di DNA familiare. Ho ereditato da mio papà il gusto della battuta giusta, quella che arriva al momento, almeno apparentemente perfetto, per alleggerire, creare complicità o prendere bonariamente in giro una situazione. Per me lo scherzo non è mai stato solo dire qualcosa di divertente, energia, movimento, relazione, e funziona davvero solo quando è accompagnato da quei segnali, uno sguardo, un sorriso, che dicono chiaramente sto ridendo con te, non di te. Il problema è che oggi tutto questo spesso manca. Nella comunicazione digitale perdiamo il linguaggio non verbale e senza quei segnali il margine di errore cresce. L'ironia può essere scambiata per sarcasmo, il gioco trasformarsi in una sorta di fraintendimento che talvolta offende. Ma è anche il contesto a essere cambiato. Viviamo in un'epoca di grande sensibilità e reattività, lo si chiama in generale il politicamente corretto. Come osserva Luca Bizzarri, che fa ridere, oggi la vera censura è spesso dal basso, alimentata da indignazioni immediate. E con la sua sintesi tagliente, il simpatico Checco Zalone, dice che per fare una battuta sembra si debba chiedere scusa prima, durante e dopo. Il risultato? Anche io nel mio piccolo inizio a trattenermi. Mi accorgo che sempre più spesso mi autocensuro, che una battuta resta in testa invece di uscire. E sì, a volte sarebbe stato meglio così anche in passato, ma rinunciare allo scherzo significa rinunciare a una parte del modo in cui creo una relazione. Perché la risata vera non è perfetta, è spontanea, a volte un po' rischiosa, ma profondamente umana. E allora continuo a scherzare e talvolta a muovermi su quel filo sempre più sottile, con più attenzione, certo, ma senza dimenticare l'impronta familiare. Confesso, a volte la battuta un po' la trattengo, ma nella maggior parte dei casi mi scappa.
3: Da Aosta, l'appuntamento con Luciano Caveri torna domani. Stessa valle, nuova visione.

giustamente mi faceva notare un ascoltatore, è difficile fare un quiz musicale senza far sentire la canzone, ma solite liti che ho col mixer tutti i giorni, ero convinto che si sentisse, io la sentivo, invece no. Allora riproponiamo, ragazzi, questo momento quiz, momento incredibile, e devo rifare tutto, anche la sigla. No, dai, la sigla no, la sigla possiamo risparmiarcela questa volta. Base quiz, per favore, quella qua, allora io tutti i giorni, adesso mi sono dimenticato qualche giorno, ma giuro che da domani sarò ferreo su questa cosa. Vi propongo un disco misterioso, che è il disco che io ho cantato percorrendo il bellissimo tunnel che taglia Signaio e Sorrelei, quella zona lì, insomma il famoso tunnel, i due tunnel che si pensa di chiudere in questi giorni. Allora, la canzone che ho cantato oggi era la seguente, prego dalla regia, che poi sarei sempre io.

adesso magari il gruppo si capisce, la canzone magari non è tra le più note, però sì, comunque abbastanza nota. Allora, il primo che ci arriva fa 10 punti, attenzione, 10 punti. Vediamo un po' chi è il più veloce. 349 722 5831. Andiamo ancora un pezzo. Ancora un pezzo.

che qui è anche piuttosto facile perché insomma c'è il titolo anche in quello che abbiamo sentito, quindi si può arrivarci dal testo. Va bene, andiamo con un disco che si chiama Latch Disclosure insieme a Sam Smith.

a Stephen. Bravo, bravo, bravissimo, bravissimo. Erano i Baustelle, ed era Baustelle, detto proprio da piemontese, Baustelle. Ed erano le rane, sono le protagoniste del disco che oggi canticchiavo stamattina. Questo è l'unico criterio con cui scegliamo, con cui scelgo il disco misterioso del quiz, è questo, cioè la canzone che al mattino casualmente cantino. Non so se anche a voi succede che vi svegliate ogni tanto al mattino che ci avete in testa dalla notte, dai sogni che avete fatto, un disco misterioso, ma ogni tanto robe che proprio dici, ma perché ho sta canzone in testa, cioè da dove è uscita fuori? E oggi era questa, era le rane dei Baustelle. Sì, esatto, era proprio quella lì. Sentiamo gli spot, no, non ci sono, c'è Mara Sattei con Da Soup, vai.

era Marshmello che abbiamo sentito alle 10:23 minuti da lì del Carpegio in diretta su Top Italia Radio con la Giostra. Io ho lasciato un po' in sospeso la rassegna stampa oggi, mi rendo conto, non ho guardato tutto proprio, tutte le cose di cui parlano i quotidiani. Per esempio possiamo dirvi che Confesercenti ha stimato che in sei anni, negli ultimi sei anni, nei settori del turismo e del commercio in Valle d'Aosta si sono persi 619 addetti autonomi tra il 2019 e il 2025, quindi parliamo di una contrazione di questo settore che è passato da 3.900 a 3.280, con un calo anche superiore alla media nazionale, in tutto del 16% praticamente. Questo emerge da un'elaborazione dei dati camerali, parliamo di alloggi, ristoranti, agenzie di viaggio, turismo, filiera turistica, ma anche il commercio. Una controtendenza netta, dicono ancora in questa nota. L'occupazione complessiva in questi settori cresce, cioè ci sono più lavoratori, però il saldo positivo è interamente trainato dal lavoro dipendente. Cosa vuol dire questo? Che ci sono meno autonomi, cioè meno, diciamo, imprenditori, potremmo dire, e più dipendenti, che secondo me non è neanche brutta, come ve lo dico proprio dal mio punto di vista, non è neanche una cosa così drammatica, però insomma, ognuno ha la sua visione. C'è chi è molto favorevole alle piccolissime imprese, chi invece pensa che un'impresa, se funziona, cresce e quindi non rimane piccola. Io appartengo un po' alla seconda scuola, ma non importa. E quindi io questi dati non li leggo neanche così male, tutto sommato, quindi non lo so, vedi quel segno meno e ti spaventi, poi approfondisci l'articolo, in realtà forse si può leggere in due modi, quantomeno.

Yes or no, Jungkook, kok, come cavolo si dice, è coreano, quindi permettetemi un'indecisione sulla pronuncia. Ci colleghiamo col Music Box? No, presto, prestissimo, mancano 3 minuti, sono in anticipo clamoroso oggi, non pensavo. Allora abbiamo il tempo di sentire Allucinazione di Comunque Martino.

0: Adesso sì, adesso è il momento giusto per dare la linea al Music Box, preceduto dal GR locale valdostano. Prego.
1: Tutto è pronto. Traiettoria perfetta, condizioni ideali.
2: Confermi che è stabile.
1: Stabilissima e soprattutto irresistibile.
2: Quindi questa volta resta qui?
1: Assolutamente sì, a questi prezzi non parte proprio. Da Cidac, sotto costo fuori orbita. Nutella Ferrero 750 grammi a 4,99€. Maxi Bon Classic a 2,49€. Solo fino a esaurimento scorte.
2: Questa è una missione da gustare assolutamente qui.

RFL Salute lancia l'allarme sull'impiego di personale sanitario straniero senza pieno riconoscimento dei titoli. Il segretario nazionale Gianluca Giuliano richiama il caso del Piemonte, dove oltre 3.200 professionisti extra UE lavorano tramite elenchi speciali regionali. Servono controlli seri, procedure uniformi e la fine delle deroghe emergenziali.

0: emergenziali. Il sindacato chiede un tavolo nazionale e un piano straordinario di assunzioni per garantire sicurezza, qualità delle cure e dignità dei lavoratori.
1: Valle d'Aosta e Ritasi presenta un maggio pieno di iniziative tra musei, castelli e laboratori per famiglie. Ingresso gratuito il 10 maggio per la festa della mamma e il 17 per la giornata internazionale dei musei, con attività dedicate ai più piccoli. In programma laboratori al mar, percorsi al mega museo, visite guidate al Castello Gamba e le avventure per bambini ad Emavigli. Gran finale il 30 e 31 maggio con il mercato dei fiori al Castello di Emavigli.
0: Presentata la nuova maglia della 37esima Fausto Coppi Generali, la Gran Fondo Internazionale in programma a Cuneo il 28 giugno. Bianco e rosso i colori scelti, omaggio alla città e alla Danimarca, paese protagonista dell'edizione. Realizzata da Ekai, la divisa racconta un ponte ideale tra il Colle Fauniera e il Nord Europa, simbolo di fatica, passione e comunità ciclistica globale.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in video.

Sempre un pezzone, devo dire, eh? Questa di Neffa rimane comunque un disco bello, leggero, pop. Ci sta che è diventata un'espressione virale in questi giorni, in seguito a un podcast di Cattelan che appare un po' dappertutto, ma lasciamo perdere. Andiamo avanti su altre cose. Vedo che Rai News Valle d'Aosta, per stare ancora un attimo sulle notizie di cui si parla, sta parlando delle ruspe sul ghiacciaio del Teodulo. Vabbè, non ne parlano solo loro, ne parlano un po' tutti i quotidiani, perché c'è stata la soluzione definitiva per i quattro imputati che erano accusati di fatto di aver sbancato, no, quel ghiacciaio, aver fatto dei lavori che sembravano non essere stati autorizzati sul ghiacciaio del Teodulo per preparare la pista che avrebbe dovuto ospitare le gare di Coppa del Mondo di sci alpino a Zermatt e Bröl-Cervinia nel 2022 e nel 2023. Quindi è arrivata la soluzione definitiva per Federico Macchignà, che sarebbe il presidente e amministratore delegato della Cervinia SPA, per il suo predecessore Herbert Tovagliari, per l'operatore della pala meccanica Christian Dujani e per lo svizzero Franz Julen, non so se dirlo la tedesca o la francese, presidente del comitato organizzatore del Matterhorn Cervino Speed Opening. Quindi giusto dare, quando si danno le notizie, no, di indagini che si aprono, è giusto anche darle quando si chiudono, anzi ancora

0: grande musica, solo grandi successi.
1: Beh, bello, bellissimo sto jingle. Intanto è giusto metterli anche lì prima degli interventi degli speaker, mi sembra corretto. No, invece stavo guardando gli ultimissimi, sono quotidiani, o stasera non l'ho ancora aperto. Vedo che si parla del fatto che purtroppo è saltato il concerto dei Nomadi, che era previsto per inizio giugno ad Aosta, motivi di impegni indifferibili dei componenti della band. Vabbè, ci sarà la PFM, la premiata Forneria Marconi, quindi comunque ci si consolerà con insomma un gruppo leggendario della musica prog italiana. Vedo anche che solo stasera continua l'approfondimento sullo scarabeo giapponese. Lo scarabeo giapponese, che è quel, come si può chiamare, un parassita alla fine, no? Un insetto, un piccolo insetto che ha già da qualche anno iniziato a invadere alcune colture, in particolare credo si parli di vigne, viticoltori, nella bassa valle, diciamo in Piemonte, canavese esiste, quindi anche lì, insomma, anche su quel territorio, ma concentrandoci sulla Valle d'Aosta, se ne è parlato soprattutto a Donnas, dove alcuni tecnici della regione, proprio ieri sera, se non sbaglio, hanno incontrato gli operatori del settore agricolo, ma anche alcuni cittadini interessati alla tutela degli orti familiari, perché ci sono anche quelli, e in generale del territorio. Se ne è parlato, si è parlato del fatto che sta avanzando, che comunque preoccupa sempre di più questa popiglia giapponica, come si chiama in gergo. Cos'è sta roba? Non riusciamo a fare un intervento serio una volta, cioè. Non riesco a parlare, non ce la faccio. Stavo dicendo una cosa seria, ma... Questa è la canzone dello scarabeo giapponese, sì, va bene, abbiamo capito. Comunque è una specie aliena invasiva. Aliena non vuol dire che arriva da Marte, ma che arriva da un ecosistema diverso dal nostro, forse da Marte, non lo so. È arrivata in Europa poco più di 10 anni fa, che sta mettendo sotto pressione vigneti, prati e colture agricole. Non ce la faccio. Per questo motivo l'assessorato regionale all'agricoltura ha organizzato appunto questo incontro pubblico. Bene, grazie, benissimo. Diciamo anche che c'è in Piemonte, c'è in Lombardia, nel Canton Ticino, addirittura in Valle d'Aosta, il primo ritrovamento è stato fatto a Cervinia, pensa a te, quelle altezze, nel 2020. Ma dai. È un coleottero che si diffonde sia passivamente sia in volo, può essere trasportato con veicoli, imballaggi, piante che provengono dalle zone infestate. In modo attivo invece riesce a percorrere tra gli 8 e i 10 km, ammazza! Ha un ciclo vitale di un anno, le femmine depongono le uova nel terreno durante l'estate, nei primi centimetri di terreno, quindi zappate bene, serve sempre. Le larve svernano nel suolo e completano la trasformazione in adulti tra maggio e giugno dell'anno successivo. E cosa fanno questi insetti? Quali sono i danni che provocano? Si mangiano le foglie di solito e lasciano solo le nervature, lo scheletro della foglia, diciamo, no? E sono ghiotte di viti, mais, nocciolo e piante ornamentali. Ok. Poi già che ci siamo, anche le larve, questo lo fanno gli adulti, le larve invece provocano danni al manto erboso, perché si mangiano le radici e attirano animali selvatici come cinghiali. C'è un'apocalisse praticamente, cosa incredibile, che poi scavano a loro volta nei prati e rovinano i prati. Vabbè. Le zone più colpite sono, ma anche in realtà anche l'Alta Valle, vedo, anche la Sal è stata inserita nel 2025 tra le aree infette, e in generale però la Bassa Valle, la Media Bassa Valle è quella, anzi la Bassa Valle è la più interessata, la Media Valle è quella che ha densità inferiore, e poi c'è questa cosa di la Sal che mi mancava e che risale appunto all'anno scorso come territorio interessato.
2: Succede sempre così, ho un importante call online e internet fa i capricci.
3: Succede sempre così, ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
2: Ora passo a Down Wi-Fi, a meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia poi, dove non arriva praticamente niente.
3: Te l'avevo detto, si può dire?
2: Sì, me l'avevi detto, ma sai che rimando sempre tutto.
3: Basta rimandare, passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su downwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

disco che possiamo già definire nostalgico, c'è già la sua quasi maggiore età, 17 anni, Fireflies, gli Old City, ne sentiamo ancora uno, poi attenzione, un collegamento a sorpresa, tra poco.

0: dovete sapere, cari ascoltatori, che in questo momento siete al lavoro, magari state guidando un mezzo, spostandovi per andare al posto di lavoro, oppure siete dei camionisti, degli autotrasportatori, persone che fanno lavori complicati, duri, difficili, importantissimi per tutti noi, che mentre voi sudate, mentre voi siete a mandare avanti il paese col vostro lavoro, a cui noi davvero siamo molto grati, anzi facciamo un applauso a tutti gli autisti, a tutte le persone che si fanno un mazzo così, applausi. Dicevo, mentre voi fate tutto questo, c'è una persona invece che passa il suo martedì mattina così al com'è che si chiama? Al Forum di Roma, non so manco il nome, come si chiama? Il Foro Italico di Roma.
1: Al centrale del Foro Italico.
0: Sì, vabbè. Devo ancora presentarla, scusi. Non si intrometta. Dicevo, passa il suo martedì mattina a guardare il tennis, a guardare gli internazionali di Roma. Buongiorno Valentina, buongiorno, salve, conferma?
1: Buongiorno a tutti. Sì, sono qua.
0: Sì. Però
1: in diretta dal centrale del Foro Italico.
0: Un po' mi hai deluso perché stamattina hai preso l'autobus per andare al foro, una vergogna. Cioè, voglio dire,
1: veramente lo sposta poveri è stato di grande rivelo. Cioè, ho toccato proprio il basso.
0: Cioè, spendi 1000 euro per un biglietto e non hai neanche i soldi per un taxi. Guarda che incredibile sta cosa.
1: Cioè. La vergogna.
0: Sì. Cosa vai a vedere oggi di bello? Chi gioca?
1: Allora, oggi c'è un programma piccante sul centrale del Foro Italico. Dunque, abbiamo Musetti contro Casper Ruud, due comunque nei primi 15 del mondo. C'è Casper adesso, perché vedo il testo di serie numero 23, però lui ha fatto le ATP Finals in questi anni, quindi
0: ce lo ricordiamo a Torino,
1: si vede che ma lui è ottimo giocatore di terra rossa, perché lui tra l'altro arriva dalla Rafa Nadal Academy, quindi numero uno. E poi quindi Musetti, il nostro beniamino di casa. Poi abbiamo di nuovo la Cirstea contro lo Stapenko, che me la rimetto di nuovo, non so perché piace tanto mettere la Cirstea sul centrale, non lo so. E poi c'è Sinner contro Pellegrino, quindi sarà l'ennesimo allenamento di Sinner di 58 minuti contro questo povero Cristiano che è arrivato fino ai quarti, e verrà distrutto come ieri quell'altro buonanima di Popirin, 1:06.
0: Siete agli ottavi, quindi siete arrivati agli ottavi, ok, capito.
1: Siamo agli ottavi, sì.
0: E poi ti fermerai ancora, guarderai altre gare o è l'ultima oggi?
1: Sì, ma no, oggi è l'ultima.
0: Oggi conclude in realtà. Poi diciamo
1: purtroppo torna in classe.
0: La carrozza di zucca si trasforma, com'è che era la favola di Cenerentola, mi ricorda, roba del genere, no? La scarpa scompare, tutte quelle cose, si torna alla tua umile vita da professoressa, diciamolo.
1: Esatto.
0: Senti, ma
1: tristemente sì.
0: Sugli spalti, no? Cioè si respira proprio odore di champagne e caviale o è ancora tutto
1: sudore e puzza, tu dici quello, no?
0: Sì, esatto.
1: Sudore e pizza in realtà.
0: Pizza, sì,
1: cioè. E anche hot dog. Però sì, no, cioè non è, siamo noi, siamo molto in alto perché siamo poveri, okay. E cioè siamo poveri tra i ricchi e quindi sì, niente, adesso ci stiamo preoccupando all'entrata.
0: Comunque volevo chiederti come era andata ieri, ma mi hai già risposto, è stato un allenamento per Sinner ieri. Sì,
1: ma un massacro orrendo, questo povero Popirin non ha buttato una palla dentro che fosse una disgrazia. Vabbè.
0: Anche un nome tenero, sì. Popirin, cioè mi fa anche tenerezza.
1: Popirin,
0: Popirin.
1: Esatto. Cioè. Ma non c'è più nessuno nel torneo. Io, se Sinner non vince, è un problema serio. Però
0: senti,
1: non c'è più nessuno.
0: L'ultima cosa, visto che hai preso l'autobus stamattina, una recensione dei trasporti pubblici romani?
1: Diamo un 4 meno. Okay. Anche all'autista che frenava fortissimo ogni fermata e pensiamo di morire ogni volta.
0: Benissimo,
1: quindi sì,
0: grazie,
1: 4 meno. Caldo, non c'è l'aria condizionata, inferno, sceso in terra.
0: Benissimo. Mi confermi che Roma è sempre un piacere da questo punto di vista.
1: Assolutamente.
0: Va bene, grazie Valentina, ti lasciamo alla tua coda nel centralone. Ciao, buon Musetti.
1: Va bene, ciao a tutti.
0: Collegamento dove, insomma, a Roma sono in corso internazionali, Master 1000, importante, un torneo dove noi abbiamo mandato un'inviata lautamente pagata da Top Italia Radio, non è vero, per farci un po' di cronaca e atmosfera. Adesso arrivano Tedua con Da Super.

0: insieme a Tedua, questa era Dimmi che c'è. Noi ora ci colleghiamo, a proposito di che c'è, ci sono le notizie, quindi sentiamo la redazione e poi ancora in diretta per l'ultima ora da Lidia al Carpegio.
1: Sono le 11:01.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Il paziente veneto ha effettuato il test ed è negativo all'antivirus. Lo ha reso noto Omar Campitiello, direttore della prevenzione al Ministero della Salute. Intanto rassicurazioni per l'Italia arrivano dal ministro della Salute Orazio Schillaci, che fa il punto sulla situazione nel nostro paese, parlando delle 4 persone in isolamento che erano sul volo KLM insieme alla passeggera olandese della nave da crociera, poi morta. Stanno bene, sono asintomatiche, seguite con attenzione dalle autorità sanitarie di riferimento, ha precisato Schillaci. Oggi non c'è nessun pericolo in Italia per l'antivirus. È un virus diverso rispetto al Covid, con bassa contagiosità. Siamo tranquilli.
3: Il portavoce della Commissione parlamentare per la sicurezza nazionale e la politica estera minaccia, affermando che l'Iran potrebbe arricchire l'uranio fino al 90% di purezza se il paese subisse un altro attacco. Una delle opzioni a disposizione dell'Iran in caso di un altro attacco potrebbe essere l'arricchimento dell'uranio 90%, ne discuteremo in Parlamento, ha scritto il portavoce su X. Mentre le centrali nucleari utilizzano uranio arricchito al 3-5%, le armi nucleari richiedono in genere un arricchimento proprio del 90%.
4: Il conflitto russo-ucraino sono ripresi poco dopo la scadenza del cessate il fuoco di 3 giorni annunciato dal presidente americano Donald Trump, i raid aerei russi contro l'Ucraina. Oltre 50 sono i droni russi lanciati, mentre almeno un morto è stato confermato nell'est del paese. Lo ha reso noto il responsabile dell'amministrazione militare regionale. Secondo un'analisi pubblicata da RBC Ucraina, Mosca valuterebbe una nuova escalation del conflitto, mentre il negoziato resta bloccato.
3: Sequestri di persona, torture e bombe sul litorale romano, scatta così l'operazione dei Carabinieri a Ostia. Il nucleo investigativo sotto la direzione e il coordinamento della direzione distrettuale antimafia della Procura di Roma ha eseguito un'ordinanza che dispone misure cautelari nei confronti di 6 persone, 3 donne e 3 uomini. Sul loro conto sono stati raccolti gravi elementi indiziari in ordine alla commissione dei reati di sequestro a scopo di estorsione ed estorsione aggravata dall'uso delle armi e dall'azione in gruppo.
4: È stato bloccato e portato in carcere l'uomo che sabato scorso ha aggredito a martellate la moglie su un autobus a Stroncone nel Ternano, riducendola in fin di vita. A rintracciarlo sono stati i carabinieri nel corso delle ricerche condotte nella zona, ma anche nel resto d'Italia, con un ampio spiegamento di personale e mezzi.
3: L'economia, a partire da luglio, arriverà un ulteriore incremento nelle retribuzioni dei dipendenti della pubblica amministrazione. La Ragioneria Generale dello Stato ha infatti rivisto gli importi dell'indennità di vacanza contrattuale per il 2025, aggiornandoli dopo gli ultimi rinnovi firmati relativi al triennio 2022-2024. Si tratta di un adeguamento che anticipa gli effetti economici dei prossimi contratti nazionali.
4: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Mancano poco più di 10 giorni, tra l'altro la tappa valdostana del Giro d'Italia, c'è anche grande attesa per questo sul territorio valdostano, anche perché sarà una tappa che toccherà alla fine 16 comuni valdostani, cioè davvero, davvero un sacco. La partenza simbolica sarà da Piazza Chanù, passaggio nel centro storico fino all'Arco d'Augusto. Questo è sempre un po' l'inizio, no, della tappa, poi in realtà il chilometro zero è in località Les Angelins a Saint-Christophe, cioè la vera partenza, diciamo quella effettiva, la cronometro sarà quella lì. E sono 16 comuni valdostani che verranno toccati: Saint-Christophe, Car, Nus, Saint-Marcel, Roisin, Valpellin, Doue, Gignaux, Sarre, Saint-Pierre, Saint-Nicolas, Villeneuve, Emaville, Jouvençon e Gressan, prima della salita finale verso Pila, che è la sede dell'arrivo. Di fatto stiamo parlando di 5 gran premi della montagna in questa tappa. Saint-Barthélemy, che si affronterà dopo appena 20 km di corsa, 2 che sta un po' più in giù, dopo 61, e poi si arriva a Lenoir di Aosta e a Verrogno nel comune di Saint-Pierre dopo 92 km di corsa, per poi l'ultimo pezzettino si fa per dire, insomma, Pila, ecco, la tappa della montagna è Pila. Previsto anche un traguardo volante cosiddetto a Roisin. E tutto questo sarà anticipato dal Giro E, che è la manifestazione dedicata alle bici e pedalata assistita, che partirà da Emaville e arriverà fino a Pila prima della gara dei professionisti. Okay. È la terza volta che il Giro d'Italia va in quel di Pila. C'è stato un precedente nell'87 con vittoria di Robert Miller e nel 92 col successo di Udo Bols. Mentre il primissimo arrivo del Giro d'Italia in Valle d'Aosta fu nel 52 con la tappa Cuneo-Saint-Vincent. C'è oggi un po' di rassegna storica sull'Ansa, sul Giro e la sua storia all'interno del territorio valdostano. Questa musica sotto è tutto più bello, devo dire, potrei lasciarla sempre. Adesso ascoltiamo il meteo, dai.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: Francesca, dove sei?
3: Sto entrando alla CIDAC. Ti serve qualcosa per stasera?
2: Beh, dai un'occhiata. Se ci fossero delle buone offerte.
3: Altro che offerte. Qui c'è il sottocosto. C'è l'olio extravergine di oliva Monini da 1 litro a 4,49 euro. E la pasta Ummo da mezzo chilo a soli 75 centesimi. Ma solo fino a esaurimento scorte.
2: Non dire altro. Arrivo di corsa a fare scorta e stasera cucino io.

0: il 12 maggio mantiene un'impronta instabile. La nuvolosità irregolare accompagna la giornata, con piogge intermittenti che si intensificano nel pomeriggio. L'aria resta frizzante e pulita, mentre la neve in quota continua a resistere sulle creste più alte. È una giornata che invita a guardare fuori dalla finestra con una tisana calda tra le mani. Un piccolo frammento di quiete montana.
1: Provvedo a preparare tisana calda. Intanto

Young, questa era Messi 11:24 su Top Italia Radio. Sto guardando che Dua Lipa, adesso l'ascoltiamo tra l'altro tra pochissimo, ha fatto causa a Samsung per 15 milioni di dollari perché dice che Samsung ha usato la sua faccia per vendere televisioni utilizzando delle foto dell'artista da un backstage di un festival, mettendole sulle scatole di cartone senza chiedere nulla, senza chiedere l'autorizzazione prima, insomma, alla cantante stessa Dua Lipa. Diciamo, un po' strano che in effetti un colosso come Samsung faccia un errore di questo tipo, cioè che non chieda prima, chiede 15 milioni, neanche tanto devo dire, comunque noi l'ascoltiamo con un disco che forse è quello che l'ha lanciata su tutte le piattaforme di streaming, le radio, che era Be The One del 2016.

0: Bene, Dua Lipa e la B2 One sta tornando un po' in auge questo disco in questi giorni. Lei la rifà spesso e volentieri in tutti i live e ovviamente, come con tutte le sue performance, diventa virale in un attimo, si scopre un po' dappertutto in tutti i vari social. Tra l'altro segnalo, a proposito di social, anche se non è proprio definibile come tale, è più una libreria, che Spotify ha deciso di poter permettere agli utenti di aggiungere alla libreria i podcast creati con l'intelligenza artificiale, cioè gli audio basati su documenti e file creati totalmente in questo modo, cioè senza un essere umano che legge o che anima il podcast, come succedeva fino a qualche mese fa. C'è un grande tema, no, su questo, lo sapete, anche sulle canzoni create con l'AI, e Spotify sta cercando di capire come muoversi. Di fatto al momento mi pare che siano piuttosto restrittivi sul dischi, ma non sui podcast.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

bello, bello il jingle, bellissimo, alle 11.37, sì, in diretta di Dal Carpegiolo, lo sapete molto bene, ma attenzione, aspetta, vediamo un po', aspetta, fammi mettere sotto, vediamo un po' se funziona, eccolo. Cioè, bastano solo, guarda, basta solo questo. Sono le prime tre note di Johnny Cash, no? Per farvi capire che siamo nel momento del bellissimo, modernissimo, super contemporaneo, apprezzatissimo proprio dai più giovani, dalla generazione Z, almanacco. Allora, oggi compleanno di Ian McLagan, tastierista degli Small Faces. Nasceva oggi nel 54, quindi 12 maggio, anche Ricky Portera, chitarrista degli Stadio, che ha collaborato anche con Lucio Dalla, Eugenio Finardi e Loredana Bertè. Mentre nasceva nel 48 oggi Steve Winwood, che è stato chitarrista, tastierista degli Spencer Davis Group, dei Traffic e anche dei Blind Faith, così, giusto per non farci mancare nulla. Oggi invece nel 68 i Rolling Stones suonavano per l'ultima volta con Brian Jones all'Empire Pool di Wembley a Londra. Nell'occasione vengono riconosciuti dal sondaggio di New Musical Express miglior gruppo R&B. Ma come R&B? I Rolling Stones? Non mi sembrano R&B, scusami. Ci deve essere un errore, cioè non mi sembrava facessero R&B. Nel 2013 oggi l'astronauta Chris Hadfield canta in orbita nella Stazione Spaziale Internazionale Space Oddity di David Bowie, accompagnandosi con la chitarra. Quindi fu un momento molto bello. Ovviamente il disco parla un po' anche di quello, di astronauti, quindi ha scelto bene. Nel 72, il 12 maggio, usciva per l'etichetta Rolling Stones Records l'album proprio dei Rolling Stones, ovviamente, che si chiamava Exile on Main Street. Sarà disco di platino un po' ovunque in giro per il mondo. Nel 67 oggi usciva in Regno Unito il primo disco dei Jimi Hendrix Experience, che si chiamava Are You Experienced, e avrà 5 dischi di platino negli Stati Uniti, oro in Regno Unito e Italia, superando in tutto le 5 milioni di vendite.

0: Top Italia Radio.
1: Top Italia Radio.
0: Top music for top people.
1: Top music for top people.
2: Succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
3: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
2: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
3: Te l'avevo detto. Si può dire?
2: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
3: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
4: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il Napoli manca il primo jolly per la qualificazione in Champions, perdendo 3-2 al Maradona contro il Bologna. Il Monday night della 36esima giornata di Serie A gira dunque a favore della squadra italiana, che passa grazie al gol decisivo di Rowe nel finale di gara. Dopo il match, con grande lucidità, Antonio Conte commenta la sconfitta del Napoli, che dunque rimanda al discorso qualificazione alla Champions.
5: Mancano due partite che ci dobbiamo inventare, cioè non andiamo a inventarci cose che potrebbero solamente fare disequilibri. Poi l'anno prossimo Dio vede e provvede, ma in questo momento cerchiamo di ancorarci su cose serie e su cose che comunque ci hanno portato a stare lì. Manca un passo.
4: Si giocherà alle 12.30 di domenica il derby della capitale tra Roma e Lazio, insieme alle altre partite delle squadre impegnate nella lotta per la Champions League. Lo aveva anticipato l'AD della Lega Serie A Luigi De Siervo e nelle scorse ore è arrivata anche l'ufficialità. Oltre al derby, quindi, si giocheranno all'ora di pranzo anche Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, Como-Parma e Pisa-Napoli. La contemporaneità di partite e di squadre con stessi obiettivi serve a proteggere la regolarità del campionato, sottolinea De Siervo, che ritiene non percorribile invece la soluzione di rinviare tutto a lunedì per evitare un eccessivo affollamento nell'area del Foro Italico, dove nel pomeriggio di domenica è prevista la finale degli internazionali di tennis. Finale alla quale potrebbe prendere parte Jannik Sinner, che dopo aver battuto Popirin al terzo turno si prepara ad affrontare Andrea Pellegrino in un derby tutto azzurro. Sentiamo allora le parole del numero uno al mondo.
6: Sono contento, è bello avere un derby qua in Italia, soprattutto contro Andrea, quindi ecco, vediamo come va e speriamo una bella partita.
4: Ciclismo, la giornata di riposo è già stata archiviata e adesso il Giro d'Italia arriva in Italia dopo le prime tre tappe disputate in Bulgaria. Al via dunque la quarta tappa, la Catanzaro-Cosenza di 138 km. Non si prevede una tappa per velocisti puri, viste le presenze di alcune importanti salite. Le ipotesi più accreditate potrebbero essere quelle di una fuga da lontano, dell'attacco di un corridore da classiche o la volata di un gruppo ristretto. Il basket NBA, nella notte si sono disputati due match del secondo turno dei playoff. A est, i Cleveland Cavaliers hanno ristabilito la parità nella serie contro i Detroit Pistons grazie a un Donovan Mitchell da 43 punti, mentre a ovest gli Oklahoma City Thunder hanno chiuso i conti eliminando i Los Angeles Lakers con uno sweep che conferma la candidatura della franchigia al titolo NBA. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.

Beh, siamo arrivati al momento del ballottaggio. Sono due, come al solito, le canzoni tra le quali potete decidere. Sono due dischi liberi, quindi chiesti da voi ascoltatori al 349-722-5831. Abbiamo come prima opzione un grande classico dei Roxette, che sono una band fantastica degli anni 90. In questo caso era proprio il 90 quando usciva Must Have Been Love.

sia che voterete la 1 Roxette con Must Have Been Love, sia che voterete la 2 Vasco con Io No. Il numero lo sapete, su WhatsApp scegliete la vostra preferita.

0: posto nostalgico per chi è nato magari negli anni 70, anni 80 e l'ha vissuta proprio nella giovinezza. Insomma, io nascevo quell'anno lì, penso un po' quando usciva questa Must Have Been Love, però me la ricordo bene anch'io durante l'infanzia. Con questo momento un po' Marcord e questo disco libero ci salutiamo, appuntamento a domani dalle 9 in poi, sempre da Lidl Car Peugeot. Ciao!
1: Sono le 12 in punto. Attenzione a

0: smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: È negativo all'antivirus il test della persona messa in isolamento in Veneto dopo aver viaggiato sullo stesso volo della donna olandese poi morta. L'ho confermato questa mattina a Maria Rosaria Campitello, capo del Dipartimento della Prevenzione del Ministero della Salute. Ieri sera la circolare del Ministero per le Regioni dedicata all'antivirus dice: nasce in realtà dall'esigenza di aggiornare tempestivamente tutte le istituzioni sanitarie nazionali sulla situazione internazionale relativa all'antivirus. Dà chiaramente delle indicazioni precise alle regioni, proprio perché il Ministero della Salute da subito ha aggiornato nella massima, oltre che prontezza, anche trasparenza.
1: Sempre più fragile la tregua nella guerra tra USA e Iran dopo il no di Trump alla proposta di Teheran. Un cessate il fuoco in terapia intensiva, secondo lo stesso presidente americano che ora riferisce la CNN, sarebbe quindi valutando seriamente la ripresa dei raid contro la Repubblica Islamica. Dal canto suo il presidente del Parlamento iraniano ha spiegato che non c'è alternativa al piano in 14 punti rifiutato dal tycoon. Teheran starebbe anche valutando la possibilità di arricchire l'uranio fino al 90% qualora gli Stati Uniti riprendessero gli attacchi.
2: È stato bloccato l'uomo che sabato scorso ha aggredito a martellate la moglie su un autobus a Stroncone a Terni, riducendola in fin di vita. A rintracciarlo sono stati i carabinieri nel corso delle ricerche condotte nella zona, ma anche nel resto d'Italia, con un ampio spiegamento di personale e mezzi. Quando ha colpito la moglie, l'uomo indossava il braccialetto elettronico che gli era stato imposto dall'autorità giudiziaria per precedenti episodi di violenza sempre nei confronti della moglie. Se lo era poi tolto una volta sceso dal bus, abbandonando anche il martello utilizzato per colpire.
1: L'Albania probabilmente non rinnoverà l'accordo stretto con l'Italia per ospitare dei centri destinati ad accogliere migranti. L'ha dichiarato il ministro degli esteri albanese. Innanzitutto, ho detto, l'accordo è di 5 anni, non sono sicuro che ci sarà una proroga. In secondo luogo, non ci sarà alcuna proroga perché saremo membri dell'Unione Europea.
2: Riconosciuto per la prima volta in Italia un bambino figlio di 3 genitori, una madre e 2 papà. Lo ha disposto la Corte d'Appello di Bari con una sentenza emessa a gennaio e ormai definitiva. Anche per la giurisprudenza, dunque, da oggi il piccolo è figlio della mamma che lo ha messo al mondo e dei 2 padri che lo crescono da quando è nato. Il bimbo è nato in Germania senza ricorrere alla maternità surrogata. La madre è un'amica della coppia di papà, uniti da diversi anni.
1: Il tennis, nuova grande giornata agli internazionali d'Italia. Si giocano oggi tutti gli ottavi di finale del tabellone maschile con l'Italia protagonista. Yannick Sinner sfida Andrea Pellegrino in un derby azzurro, Lorenzo Musetti in campo contro Casper Ruud. Luciano Darderi se la vedrà con il 2 volte campione numero 3 del mondo Alexander Zverev. Si apre anche il programma dei quarti di finale femminili con i primi 2 match Cistea Ostapenko e Goff Andreeva. In campo anche le campionesse in carica del doppio Errani Paolini.
2: Per ora è tutto, a più tardi.

0: box.
1: Tutto è pronto. Traiettoria perfetta, condizioni ideali.
2: Confermi che è stabile.
1: Stabilissima e soprattutto irresistibile.
2: Quindi questa volta resta qui?
1: Assolutamente sì, a questi prezzi non parte proprio. Da Cidac, sotto costo fuori orbita. Nutella Ferrero 750 grammi a 4,99€. Maxi Bon Classica a 2,49€. Solo fino a esaurimento scorte.
2: Questa è una missione da gustare assolutamente qui. Cidac.

0: chiude Riattivazioni in Rete, il progetto che in un anno e mezzo ha accompagnato quasi 200 persone fragili in percorsi educativi e di inclusione lavorativa. 90 i beneficiari seguiti sul piano socio-educativo e oltre 100 coinvolti in attività occupazionali tra manutenzioni, cura del verde e tirocini. Gli assessori Marzi e Berci parlano di welfare generativo e rete territoriale, mentre gli studenti hanno simulato il lavoro d'équipe multidisciplinare.
1: Il Ministero dell'Istruzione e del Merito annuncia il decreto che dal 2026-2027 permetterà ai vincitori e idonei dei concorsi dal 2020 di inserirsi anche in elenchi regionali diversi da quelli del concorso per essere assunti dove mancano candidati. Gli elenchi saranno utilizzati solo dopo l'esaurimento delle graduatorie locali. Il ministro Valditara parla di un altro passo avanti contro il precariato e per la continuità didattica.
0: Al Forum Energia di Legambiente, amministratori, imprese e università hanno evidenziato ritardi e vincoli che frenano la transizione energetica in Piemonte. Al centro del dibattito la necessità di puntare sulle rinnovabili per ridurre dipendenza dal gas, abbassare i costi e creare nuovi lavori green. Legambiente chiede regole chiare, iter più rapidi e scelte coraggiose per guidare davvero la transizione.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Super Trailers.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
8: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
10: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
11: Non conosco avventurieri migliori.
10: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio, solo al cinema.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema.

0: le 13 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Ancora ben trovati dalla redazione.
3: La valutazione dell'Organizzazione Mondiale della Salute è che il rischio per la salute globale è basso, lo ha detto il direttore generale nel segnalare all'indomani dell'evacuazione di circa 120 passeggeri dalla nave colpita dal focolaio antivirus, che sono attualmente 11 casi attivi, 9 dei quali positivi. Sono cifre che non sono cambiate molto durante le ultime settimane grazie agli sforzi di molti governi e non si sono prodotti decessi dal 2 maggio, ha detto in conferenza stampa con il premier spagnolo.
2: Il Parlamento israeliano ha approvato ieri sera una legge per istituire un tribunale militare speciale incaricato di processare terroristi palestinesi accusati di aver commesso atrocità il 7 ottobre 2023. Lo scrivono i media israeliani. La proposta di legge bipartisan prevede un tribunale speciale per processare circa 300 presunti terroristi catturati dalle forze di sicurezza in Israele. In base alla nuova legge, il tribunale potrà accusare gli aggressori di tutti i reati pertinenti, tra cui il genocidio.
3: Sempre più fragile la tregua nella guerra tra USA e Iran dopo il no di Trump alla proposta di Teheran. Il presidente americano starebbe ora valutando seriamente la ripresa dei raid contro la Repubblica Islamica. Dal canto suo, il presidente del Parlamento iraniano ha spiegato che non c'è alternativa al piano in 14 punti rifiutato dal Tycoon. Teheran starebbe anche valutando la possibilità di arricchire l'uranio fino al 90% qualora gli Stati Uniti riprendessero gli attacchi.
2: Un 23enne è stato accoltellato nella notte a Prato e si trova ora in gravissime condizioni. L'aggressione è avvenuta in piazza Mercatale, nel piano centro cittadino. Il ragazzo, dipendente di un locale, intorno all'1 di notte è uscito dal lavoro con una collega quando la donna sarebbe stata molestata da 2 uomini. Il 23enne sarebbe intervenuto per difendere la collega quando uno dei 2 aggressori ha estratto un coltello e lo ha colpito al cuore.
3: Si segue la pista familiare. I principali sospettati sono 2 persone. Al momento è questa l'idea principale degli inquirenti, che stanno indagando sul duplice omicidio di Pietracatella, il paesino in provincia di Campobasso, dove nei giorni di Natale sono morte madre e figlia per un sospetto avvelenamento. Lo si apprende da fonti investigative. Non a caso, negli ultimi giorni, gli interrogatori della squadra mobile a numerosi testimoni si sono concentrati sui parenti delle famiglie di Vita e di Yeltsin. Delle 4-5 persone sospettate, 2 sono particolarmente attenzionate.
2: Quasi un bambino italiano su 4 vive al di sotto della soglia di povertà. Il 23% dei bambini italiani vive in famiglie con un reddito inferiore al 60% della media nazionale, uno dei tassi più elevati in Europa. Lo dice il rapporto UNICEF, che contiene anche altri dati. Il 27% dei bambini è in sovrappeso. La mortalità per suicidio è tra le più basse in UE tra i giovanissimi.
3: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Tutto è pronto. Traiettoria perfetta, condizioni ideali.
1: Confermi che è stabile.
0: Stabilissima e soprattutto irresistibile.
1: Quindi questa volta resta qui?
0: Assolutamente sì, a questi prezzi non parte proprio. Da Cidac, sotto costo fuori orbita. Nutella Ferrero 750 grammi a 4,99€. Maxi Bon Classica a 2,49€. Solo fino a esaurimento scorte.
1: Questa è una missione da gustare assolutamente qui.

0: succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Sarnano è una cittadella di pietra arroccata sulla vetta di un colle al centro di una valle popolata da ampi pascoli e campi coltivati e fitti boschi. Sullo sfondo le austere cime dei Monti Sibillini fanno bella mostra di sé. Sarnano è una destinazione ideale per il ritorno del clima più propizio alle attività nella natura. Alla visita di un borgo medievale è possibile abbinare un percorso di trekking alla scoperta di alcune splendide cascate formate dai torrenti che percorrono la valle. La chiamano la Via delle Cascate Perdute ed è un percorso escursionistico di livello molto semplice lungo circa 6 km che parte dal centro del borgo e conduce per una passeggiata per lo più pianeggiante a tre salti che il torrente Tennacola compie nelle vicinanze del paese. La prima cascata che si incontra lungo la Via delle Cascate Perdute è forse anche la più suggestiva. Ci si giunge rapidamente in appena 10 minuti di camminata, lasciandosi alle spalle il centro storico di Sarnano e dirigendosi verso est. Nei pressi degli edifici scolastici della cittadina, una lingua d'asfalto scende verso il basso e si inoltra in una rada boscaglia. Dopo poche decine di metri, improvvisamente l'aria si fa umida e il rumore dell'acqua si fa notare. I ruderi di un antico mulino, da cui il nome della cascata, sono avvolti dalla vegetazione a fianco del sentiero. Quando la traccia piega verso destra, ecco che si scopre allo sguardo la possente conca della doppia cascata del torrente Tennacola. Una passerella in legno conduce alla spiaggetta di fronte alla polla d'acqua formata dal salto e si abbatte con tutta la sua potenza dall'alto di una dozzina di metri. Il sentiero che collega la cascata dell'antico mulino a Lu Vagnatò si percorre in circa mezz'ora. Dopo aver superato un ponticello e sceso una scalinata in legno che porta sul tetto del torrente, si arriva al cospetto di questo bel salto, luogo che in primavera sfoggia tutta la propria potenza e che in estate diventa zona di balneazione. Con un'altra mezz'ora di cammino si arriva fino a Cascatelle di Sarnano, in località Romani. Si deve risalire il corso del torrente proprio sul bordo del tetto nel tratto finale, inoltrandosi nel bosco. È la destinazione più selvaggia delle tre previste dal percorso. Dalle Cascatelle si può tornare al centro di Sarnano in appena una mezz'oretta, accorciando il percorso fatto all'andata. Per chi però non è stanco di esplorare questo splendido contesto naturale, c'è però la possibilità di allungare l'escursione fino ad un'ultima destinazione, ossia le Pozze dell'Acqua Santa. Non si tratta di una vera e propria cascata, ma di una serie di piccoli balzi che il torrente Acqua Santa, affluente del Tennacola, compie in una zona dove la sua azione erosiva finisce per creare delle marmitte dei giganti, profonde fessure di acqua. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma: viaggiare è vedere tutto ciò che gli altri vedono, ma pensare ciò che nessuno ha mai pensato su di esso. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.

Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Nuova grande giornata di tennis agli internazionali d'Italia, occhi puntati in particolare sul derby azzurro che vedrà opporsi Jannik Sinner e Andrea Pellegrino. Luciano Darderi affronta invece il due volte campione, numero 3 del mondo Alexander Zverev. In campo anche le campionesse in carica del doppio Errani e Paolini. A 180 minuti dalla fine del campionato, la corsa alla Champions e all'Europa è più viva che mai. Nella 36esima giornata di Serie A sorridono la Roma, il Como e la Juventus. KO Milan e Napoli, i rossoneri sono ancora quarti ma solo in virtù degli scontri diretti con la Roma, mentre il Napoli è tornato a rischio con soli 3 punti di margine sul 5º posto. Attenzione anche alla variabile Coppa Italia, la Lazio si giocherà la finale contro l'Inter domani e dal risultato dipenderà l'assegnazione dei posti per l'Europa. Ciclismo, la giornata di riposo è già stata archiviata e adesso il Giro d'Italia arriva in Italia dopo le prime 3 tappe disputate in Bulgaria. Al via dunque la 4ª tappa, la Catanzaro-Cosenza di 138 km. Non si prevede una tappa per velocisti puri, viste le presenze di alcune importanti salite. Le ipotesi più accreditate potrebbero essere quelle di una fuga da lontano, dell'attacco di un corridore da classiche o la volata di un gruppo ristretto. Motori, è arrivato uno dei fine settimana più attesi della stagione agonistica ai 2 giorni della 24 ore del Nürburgring. Il leggendario Nordschleife si prepara per accogliere tifosi da tutto il mondo per l'evento più significativo dell'anno, una delle grandi classiche delle ruote coperte che quest'anno, come annunciato, vedrà anche Max Verstappen. L'olandese sarà regolarmente a volante della Mercedes AMG GT3 Evo in compagnia dei piloti ufficiali del marchio di Stoccarda Lucas Sauer, Daniel Giuncadella e Jules Gounon. Per il pilota di Formula 1 sarà di fatto la 6ª apparizione nell'entry list di un evento nell'inferno verde. I basket spazzati via dai Thunder, i Lakers salutano la stagione al 2º turno dei playoff NBA, ora sono tanti i dubbi sul futuro di LeBron James. I campioni di Oklahoma hanno inflitto un pesante 4-0 vincendo anche gara 4 115-110 in California. Il campione 41enne ancora senza contratto per il prossimo anno, alla 23esima stagione nel campionato di basket americano, non è escluso anche un possibile ritiro. Durante l'anno LeBron non ha mai fatto cenno al futuro, mentre voci di mercato lo vedono approdare a Cleveland e Golden State Warriors per una passerella finale. Dalla redazione sportiva è tutto.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In primo piano la cronaca, un 23enne è stato accoltellato nella notte nel piano centro di Prato e si trova ora in gravissime condizioni. Il ragazzo, dipendente di un locale sotto le logge della piazza, intorno all'una di notte è uscito dal lavoro con una collega, quando quest'ultima sarebbe stata molestata da due uomini che le hanno anche chiesto dei soldi. Il 23enne sarebbe allora intervenuto per difendere la donna quando uno dei due aggressori ha estratto un coltello e lo ha colpito al cuore.
1: Passiamo ora al duplice omicidio di Pietracatella, il paesino in provincia di Campobasso, dove nei giorni di Natale sono morte madre e figlia per un sospetto avvelenamento. Si segue la pista familiare, i principali sospettati sono due persone. Negli ultimi giorni gli interrogatori della squadra mobile e numerosi testimoni si sono concentrati sui parenti delle famiglie di Vita e di Elsi. Fino a sabato 16 maggio proseguiranno gli interrogatori in questura, mentre ci vorrà qualche giorno in più prima del nuovo sopralluogo nella casa di Pietracatella alla ricerca di tracce della ricina.
2: Continua a salire l'allarme antivirus nonostante le rassicurazioni dell'OMS. Ieri altri tre contagi confermati tra i passeggeri sbarcati dalla nave focolaio Hondius. Allerta elevata anche in Italia con due marittimi posti in quarantena in Campania e Calabria. Stessa cosa per i 12 dipendenti di un ospedale nederlandese che ha in cura un positivo dopo errori di procedura nel trattare urina e sangue. Atterrati ieri sera nei Paesi Bassi i due voli con a bordo 28 evacuati della Hondius.
1: Muro contro muro Stati Uniti-Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Il presidente americano Trump sta incontrando in queste ore la sua squadra per la sicurezza nazionale e gli alti vertici delle forze armate americane per discutere le future strategie, inclusa la possibilità di riprendere le azioni militari. Lo riferisce la CNN. Immediata alla replica di Teheran, se gli Stati Uniti tornano ad attaccare, un'opzione è arricchire l'uranio al 90%.
2: Quasi un bambino italiano su quattro vive al di sotto della soglia di povertà. Il 23% dei bimbi italiani vive in famiglie con un reddito inferiore al 60% della media nazionale, uno dei tassi più elevati in Europa. Lo dice il rapporto UNICEF, che contiene anche altri dati. Il 27% dei bambini è in sovrappeso. La mortalità per suicidio è tra le più basse in Europa tra i giovanissimi.
1: Il tennis con gli internazionali d'Italia. Stop agli ottavi per Lorenzo Musetti, battuto in poco più di un'ora e un quarto da Casper Ruud con il punteggio di 6-3-6-1. In campo Jannik Sinner, che sfida Andrea Pellegrino in un derby azzurro. Poi Luciano Darderi se la vedrà con Alexander Zverev. Si apre anche il programma dei quarti di finali femminili con i primi due match, Cristea Ozapenko e Goff Andreva. In campo anche le campionesse in carica del doppio, Errani Paolini.
2: Questa era l'ultima notizia, più tardi.

0: Succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: PL Salute lancia l'allarme sull'impiego di personale sanitario straniero senza pieno riconoscimento dei titoli. Il segretario nazionale Gianluca Giuliano richiama il caso del Piemonte, dove oltre 3.200 professionisti extra UE lavorano tramite elenchi speciali regionali. Servono controlli seri, procedure uniformi e la fine delle deroghe emergenziali. Il sindacato chiede un tavolo nazionale e un piano straordinario di assunzioni per garantire sicurezza, qualità delle cure e dignità dei lavoratori.
2: Valle d'Aosta e Ritasi presenta un maggio pieno di iniziative tra musei, castelli e laboratori per famiglie. Ingresso gratuito il 10 maggio per la festa della mamma e il 17 per la giornata internazionale dei musei, con attività dedicate ai più piccoli. In programma laboratori al mar, percorsi al mega museo, visite guidate al Castello Gamba e le avventure per bambini a Emavigli. Gran finale il 30 e 31 maggio con il mercato dei fiori al Castello di Emavigli.
1: Presentata la nuova maglia della 37esima Fausto Coppi Generali, la Gran Fondo Internazionale in programma a Cuneo il 28 giugno. Bianco e rosso i colori scelti, omaggio alla città e alla Danimarca, paese protagonista dell'edizione. Realizzata da ECAI, la divisa racconta un ponte ideale tra il Colle Fauniera e il Nord Europa, simbolo di fatica, passione e comunità ciclistica globale.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in film.

0: Francesca, dove sei?
1: Sto entrando alla CIDAC. Ti serve qualcosa per stasera?
0: Beh, dai un'occhiata. Se ci fossero delle buone offerte.
1: Altro che offerte. Qui c'è il sottocosto. C'è l'olio extravergine di oliva Monini da un litro a 4,49 euro. E la pasta Ummo da mezzo chilo a soli 75 centesimi. Ma solo fino a esaurimento scorte.
0: Ah, non dire altro. Arrivo di corsa a fare scorta e stasera cucino io. CIDAC.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di Io sono Manuel.
3: E io sono Chiara.
2: Ai e

0: il fatto che non tutte vadano bene per come camminiamo.
1: Sono pillole di AI.
2: Esatto, perché di solito scegliamo in base all'estetica o la comodità immediata.
0: Ma non sempre la scelta giusta sul lungo periodo.
2: E infatti dopo un po' arrivano i primi problemi.
0: Piedi stanchi, doloranti, scarpe che si consumano male.
2: E da lì ti accorgi che qualcosa non torna.
0: Solo che non sai da dove partire per capire cosa.
2: Ed è qui che l'intelligenza artificiale può aiutarti davvero in modo concreto.
0: Non tanto guardando le scarpe usurate, perché app precise su quello sono ancora limitate.
2: Ma analizzando come cammini e come appoggi il piede.
0: Con app come Run Motion Coach o Adidas Running, ad esempio.
2: Che tracciano passo, ritmo, appoggio e distribuzione addirittura del movimento.
0: E ti danno indicazioni utili su come migliorare.
2: E poi ci sono app più specifiche come ASICS Runkeeper o strumenti collegati a smartwatch.
0: Che raccolgono dati più precisi su falcata, equilibrio e impatto.
2: E da lì puoi capire quale tipo di scarpa ti serva davvero.
0: Più ammortizzata, più stabile o più leggera.
2: Non a caso, ma in base a come ti muovi esattamente.
0: E questo cambia completamente la scelta.
2: E poi c'è un altro punto di vista importante.
0: Il confronto.
2: Eh sì, perché spesso entri in negozio e provi due modelli a sensazione.
0: Ma senza un criterio chiaro.
2: Con strumenti digitali puoi arrivare già con un'idea ben precisa.
0: E restringere subito le opzioni.
2: Sì, evitando acquisti sbagliati.
0: E anche resi inutili.
2: E poi c'è la parte più pratica.
0: L'uso quotidiano.
2: Eh sì, perché non esiste la scarpa perfetta per tutto. Dai.
0: Ma quella giusta per quello che fai.
2: Sì, tipo camminare tanto, correre, stare in piedi per ore.
0: Situazioni diverse, esigenze diverse.
2: Certo, avere indicazioni basate sui dati ti aiuta a scegliere meglio ogni volta.
0: Senza andare a tentativi.
2: E senza accumulare scarpe che poi alla fine non userai mai.
0: Che succede più spesso di quanto pensiamo.
2: Alla fine il punto è semplice. Il problema non è la scarpa da scegliere.
0: Ma scegliere quella giusta per le tue esigenze.
2: E senza informazioni è difficile, dai.
0: Con gli strumenti giusti invece diventa una scelta più consapevole,
2: più precisa
0: e anche più utile nel tempo.
2: Sì, perché non si tratta solo di comodità, ma di come ti muovi ogni giorno. E migliorare quello fa davvero la

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In primo piano il duplice omicidio di Pietra Catella, il paesino in provincia di Campobasso, dove nei giorni di Natale sono morte madre e figlia per un sospetto avvelenamento. Si segue la pista familiare, i principali sospettati sono due persone. Negli ultimi giorni gli interrogatori della squadra mobile a numerosi testimoni si sono concentrati su parenti delle famiglie di Vita e di Yelsi. Fino a sabato proseguiranno gli interrogatori in questura, mentre ci vorrà qualche giorno in più prima del nuovo sopralluogo nella casa di Pietra Catella alla ricerca di tracce di ricina.
2: Un 23enne è stato accoltellato nella notte nel pieno centro di Prato e si trova ora in gravissime condizioni. Il ragazzo, dipendente di un locale sotto le logge della piazza, intorno all'una di notte è uscito dal lavoro con una collega, quando quest'ultima sarebbe stata molestata da due uomini che le hanno anche chiesto dei soldi. Il 23enne sarebbe allora intervenuto per difendere la donna quando uno dei due aggressori ha estratto un coltello e lo ha colpito al cuore.
3: Il GIP di Trieste ha archiviato il procedimento sul caso Una Bomber. L'inchiesta era stata riaperta nel 2022 dalla procura. Lo rende noto all'ANSA il difensore di Elvo Zornitta, precisando che l'inchiesta si è chiusa in maniera perfetta, senza declaratoria di prescrizione. La procura aveva chiesto l'archiviazione per Zornitta e altri 10 indagati dopo l'esito della super perizia genetica discussa a fine ottobre. Dalle analisi non erano emerse corrispondenze tra il materiale genetico estratto da alcuni reperti e il DNA di 63 persone coinvolte nel test, tra cui gli 11 indagati.
2: Il Parlamento israeliano ha approvato un disegno di legge che istituisce un tribunale speciale che ha il potere di condannare a morte i palestinesi riconosciuti colpevoli di aver preso parte all'attacco del 7 ottobre 2023 guidato da Hamas, che ha scatenato la guerra a Gaza. Il disegno di legge è stato paragonato al processo del 1962 contro il criminale di guerra nazista Adolf Eichmann, che fu giustiziato per impiccagione, trasmesso in diretta televisiva.
3: Cambiamo argomento. Al via la 79esima edizione del Festival di Cannes. Alle 19 si apre il red carpet, mancano i film italiani. Quest'anno è nel segno del cinema spagnolo, con tre film candidati alla Palma d'Oro e alcuni dei suoi più grandi divi. La Spagna ha mostrato un nuovo dinamismo negli ultimi anni, ha detto in conferenza stampa il delegato generale della manifestazione. Tra i 22 film in gara, la Beloved di Xavier Bardem, La Palla Nera con Penelope Cruz e Glenn Close e Amaro Natale di Pedro Almodovar, giunto al suo 24esimo film.
2: Calcio: il derby Roma-Lazio si disputerà lunedì 18 maggio alle 20:45. Lo rende noto la prefettura, spiegando che la decisione è stata disposta alla luce delle valutazioni effettuate in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, con particolare riferimento ai profili connessi alla gestione dell'ordine pubblico e della mobilità urbana, in concomitanza con un evento di rilevanza mondiale quale gli Internazionali d'Italia, in corso presso il Foro Italico. La Lega Calcio ha annunciato ricorso al TAR.
3: Ed è tutto, a più tardi.

0: E buon pomeriggio, good afternoon mondo di Top Italia Radio, 15 e 7 minuti, martedì 12 maggio 2026, si parte con una nuova puntata di Break On. Devo dire una giornata soleggiata, ma al tempo stesso una giornata molto, molto, molto ventilata. Potrei aggiungere ancora molto, però avete capito, del resto volano, quando usciamo vogliamo tutti qui a Milano. La situazione è un po' così, però ci va bene rispetto a ieri perché c'è il sole. 349 7225 831, questo numero attraverso il quale potete condividere insieme a me le vostre riflessioni di questo martedì 12 maggio 2026, i vostri pareri sulla vita, i vostri tutto quello che desiderate lo potete condividere con me. Radio Video Network è l'applicazione che dovete scaricare all'interno del vostro smartphone, è molto semplice, c'è l'imbarazzo della scelta, quattro radio in un'unica app, e poi i nostri contatti social sempre attivi, chiocciola Top Italia Radio, sia per Instagram che per Facebook.
1: Jaded eyes along the border,

e quanto ci piace questa canzone Home Down. 15:11, questo è il ritmo sound di Break On. Siamo appena partiti con la prima ora, come sempre staremo insieme fino alle 18. Martedì 12 maggio 2026, una giornata soleggiata, ventilata qui a Milano, ma è una giornata importante dal punto di vista musicale.

quanto riscaldamento starà facendo, chissà, vedremo un po'. Adesso vorrei anche mettermi in contatto con lui, magari farà una diretta anche su Instagram a breve. Quello che vi so dire, tra poco vi dico la scaletta della prima serata martedì 12 maggio, quindi vedremo un po' chi romperà il ghiaccio. Prima però ci sono i DJ Smoker.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

l'ultima collaborazione di Noemi insieme a Zoffi, Farfalle. 15 e 18 minuti, questo è il Rhythm Sound di Break On, martedì 12 maggio 2026. Come dicevo prima, una giornata importante dal punto di vista musicale. Inizia l'Eurovision Song Contest prima della grande finale sabato 16 maggio. Vedremo un po' quali saranno

Sanremo, il giorno dopo pensavano alla partecipazione di Sal da Vinci sul palco europeo. E vediamo chi sarà il primo paese a rompere quello che è il ghiaccio. Come sempre è un evento importante che coinvolge tante persone, coinvolge tante nazioni, quindi al primo posto troviamo la Moldavia, secondo posto Svezia, Croazia, Grecia, Portogallo, Georgia e poi ci siamo noi, settima posizione Italia, Finlandia, Montenegro

dopo la Georgia, poi Finlandia, Montenegro, Estonia. Quindi io vi ho ricordato quella che è la top 10, la scaletta di martedì 12 maggio 2026, ma non si ferma qui, perché si esibiranno 17 dei 35 paesi in gara. Quindi dopo la volta dell'Estonia ci sarà Israele, Germania, Belgio, Lituania, San Marino, Polonia, e a chiudere questa prima serata ci sarà la Serbia. Quindi questa è la prima semifinale, poi ci sarà la seconda semifinale con gli altrettanti paesi in gara, e a chiudere sabato 16 maggio con la finalissima. Intanto dobbiamo dire per sempre sì, sarà per sempre sì.

i Bastille con Blue Sky The Panther. 15:26 minuti, stai ascoltando Break On in questo martedì 12 maggio 2026 e dopo aver letto la scaletta della prima serata, della prima semifinale dell'Eurovision Song Contest, non vuoi leggere la scaletta della seconda semifinale che si terrà giovedì 14 maggio, quindi su, leggiamo. A scendere ci sarà la Bulgaria, l'Azerbaigian, Romania, Lussemburgo, Repubblica Ceca, Francia, Armenia, Svizzera, Cipro, Austria, Lettonia, Danimarca, Australia, Ucraina, Regno Unito, Albania, Malta e a chiudere la seconda serata dell'Eurovision sarà la Norvegia. E poi ci sarà la finalissima. Ecco, un po' difficile leggere la scaletta della finalissima, lo scopriremo solo vivendo. Intanto in bocca al lupo a Sal Da Vinci. Nel frattempo si prosegue con Gianluca Vacchi e Sebastian Yatra con

1826 insieme a Giorgio Poi con Notte Tempo. 15:37 minuti, stai ascoltando Break On in questo martedì 12 maggio 2026 e bisogna risolvere un caso, lo strano caso delle bacchette sul set della nuova serie di Harry Potter, perché da alcuni giorni la produzione è impegnata a registrare questa nuova serie. Il problema: ogni giorno vengono a mancare bacchette e scope. Chi sarà il maghetto che vuole rubare tutte le bacchette, le scope, poi cosa te ne fai? Questo non lo so, magari sapete, sono delle scope, bacchette magiche perché provengono proprio dal set di Harry Potter e al momento la produzione è corsa ai ripari con GPS e microchip. In questi casi non so che dire, perché c'è un bell'articolo riportato sul The Sun e dice che il set è stato invaso letteralmente da avvisi ufficiali. Dove sono le bacchette?

La voice è quella di Alice Merton con No Roots e l'ordine e la comunicazione è stata chiara da parte della produzione. Chiunque venga sorpreso con un souvenir non autorizzato in tasca si ritroverà licenziato in tronco. Certo, un po' difficile mettere una scopa, una bacchetta, sì, più semplice la bacchetta in questi casi, poi a seconda della misura verrà licenziato in tronco. Adesso non si sa perché ci sono alcuni sospetti, per esempio i vari cameraman attribuiscono la colpa agli attori, quindi magari gli attori vogliono magari esercitarsi, sto pensando a casa, oppure sperano di poter realizzare le magie che fanno sul set nella vita di tutti i giorni. Magari sono troppo entrati anche nella parte, quindi dicono: se provo a casa mia con calma, hanno costruito un laboratorio dove poter mettere in pratica le magie. Ecco, sto

0: Francesca, dove sei?
1: Sto entrando alla CIDAC. Ti serve qualcosa per stasera?
0: Beh, dai un'occhiata. Se ci fossero delle buone offerte.
1: Altro che offerte. Qui c'è il sottocosto. C'è l'olio extravergine di oliva Monini da un litro a 4,49 euro. E la pasta Ummo da mezzo chilo a soli 75 centesimi. Ma solo fino a esaurimento scorte.
0: Ah, non dire altro. Arrivo di corsa a fare scorta e stasera cucino io.

Ed Sheeran e ha colto l'occasione di fare questo bellissimo scatto che vanta già 154.511 mi piace. Ho appena visto il bellissimo concerto di Ed a Santiago, ormai è nata un'amicizia per chiamarlo Ed. Ora tocca a me, canterò tutte le mie canzoni più famose e continuerò a rendere omaggio ai cantautori spagnoli e latini americani. Queste sono le parole di Laura, c'è questo bellissimo scatto, se non l'avete ancora visto vi invito ad andarlo a vedere, perché due star quando si incontrano possono realizzare delle grandi cose. Oltre al bello scatto, forse magari ci sarà anche una collaborazione, mai dire mai.

0: place.
1: Sono le 16 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In primo piano l'antivirus, l'OMS rende noto che il rischio per la salute globale è basso all'indomani dell'evacuazione di circa 120 passeggeri dalla nave colpita dal focolaio. Sono attualmente 11 i casi attivi, 9 dei quali positivi. Intanto i campioni biologici del 25enne calabrese, che riporterebbe sintomi compatibili con l'antivirus, saranno trasferiti all'ospedale Spallanzani di Roma. L'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive ha chiarito che al momento non è previsto l'arrivo del giovane, che si trova già in quarantena obbligatoria.
2: Un lavoratore di 47 anni è morto oggi a Torino in un incidente sul lavoro avvenuto alla centrale del latte in via Filadelfia. A quanto si apprende, l'uomo lavorava per un'azienda esterna che si occupa di logistica nel nord Italia e con sede a Reggio Emilia. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato travolto da un bancale, battendo poi violentemente la testa. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.
3: È stato bloccato poco dopo aver fatto colazione in un bar nella zona industriale di Stroncone, in provincia di Terni, Mohamed El Mouassadi, l'operaio di 42 anni fermato dai carabinieri per l'aggressione con un martello della ex moglie sabato scorso in un autobus di linea. La donna è ora ricoverata in gravissime condizioni.
2: È la pista familiare al momento quella privilegiata nelle indagini sul duplice omicidio di Pietra Catella, il paesino del Molise dove nei giorni di Natale sono morte madre e figlia per un sospetto avvelenamento. Lo si apprende da fonti investigative. Non a caso negli ultimi giorni gli interrogatori della squadra mobile si sono concentrati sui parenti delle famiglie di Vita e di Elsie. Delle 4-5 persone sospettate, due sono particolarmente attenzionate.
3: Gli esteri: una serie di raid aerei consecutivi delle forze di difesa israeliane nel sud del Libano ha ucciso almeno 2 persone, mentre altre 6 sono rimaste ferite. L'IDF ha assunto il controllo operativo dell'area e rimane all'interno della zona cuscinetto di sicurezza delineata nel cessate il fuoco tra Israele e Libano nel mese scorso. Il Parlamento israeliano ha intanto approvato un disegno di legge che istituisce un tribunale speciale che ha il potere di condannare a morte i palestinesi riconosciuti colpevoli di aver preso parte all'attacco del 7 ottobre 2023.
2: Cinema al via alla 79esima edizione del Festival di Cannes. Alle 19 si apre il red carpet. Mancano i film italiani. Quest'anno è nel segno del cinema spagnolo, con 3 film candidati alla Palma d'Oro e alcuni dei suoi più grandi divi. La Spagna ha mostrato un nuovo dinamismo negli ultimi anni, ha detto in conferenza stampa il delegato generale della manifestazione. Tra i 22 film in gara, The Beloved con Javier Bardem, La Palla Nera con Penelope Cruz e Glenn Close e Amaro Natale di Pedro Almodóvar, giunto al suo 24esimo film.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

349 722 5831. Qui a Break-On stiamo risolvendo il caso delle scope e bacchette. Ditemi la vostra. Radio Video Network è l'applicazione che dovete correre a scaricare all'interno del vostro smartphone. Come dico sempre, c'è l'imbarazzo della scelta. Trovate all'interno di questa applicazione la bellezza di quattro radio. Potete portarci all over the world, ovunque voi siate. Potete accendere l'applicazione, oppure c'è anche il sito topitaliaradio.com.

0: succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

emozioni, interazioni. 16:19 minuti, adesso parliamo di sub ghosting. Quanto spendete in abbonamenti annuali, in abbonamenti mensili per gli italiani? In particolare guardiamo la nostra parte, la nostra popolazione. Secondo una ricerca condotta da Dainata su commissione della banca digitale Revolut, gli italiani sprecano almeno 1.7 miliardi di euro all'anno in abbonamenti non disdetti e dimenticati, lasciati lì. Sì, facciamo questo abbonamento magari per avere più memoria, e poi la memoria non ce l'hanno gli italiani. Se avevo fatto questo abbonamento nel 2015 continuo a pagarlo.

2021, Blanco vs Fer e Basta, mi fai impazzire. E questi abbonamenti sì, ci fanno impazzire. Ogni anno spendiamo 1.7 miliardi di abbonamenti che accantoniamo, lasciamo lì. E c'è anche un nome, è nato questo nuovo termine, è stato coniato, sub-ghosting, cioè smettere di utilizzare un servizio senza cancellare l'abbonamento. Non ci rendiamo conto, so che durante magari mi fa impazzire avrete controllato, sarete andata nell'area del vostro smartphone, del vostro PC, dedicate gli abbonamenti, quelli che avete attivi, magari attivo dal 2020, attivo dal 2021, voi magari non utilizzate più quell'applicazione, ma continuano a scendere centesimi, continuano a scendere euro. E secondo la ricerca, l'88% degli italiani ha almeno un abbonamento attivo, quindi quasi un italiano su 5, quindi 18%, dichiara di non controllare mai i propri abbonamenti. Io ho tutto sotto controllo perché ho vari abbonamenti per lavoro, quindi questa è una cosa che mi riguarda e ogni mese, credetemi, scendono tanti soldi. Mannaggia Chat

nato tanti tanti anni fa e circa il 52% degli italiani ha affermato di pagare ogni mese abbonamenti che in realtà non utilizza. Voglio sapere un po' i vostri pareri al 349-7225-831. Avete attivo degli abbonamenti che in realtà non utilizzate? Aspetto un po' i vostri feedback. Prima di scoprire il nostro music box ci sono Ginny e Dua Lipa con Handlebars.

0: Box.
1: Francesca, dove sei?
2: Sto entrando alla CIDAC. Ti serve qualcosa per stasera?
1: Beh, dai un'occhiata. Se ci fossero delle buone offerte.
2: Altro che offerte. Qui c'è il sottocosto. C'è l'olio extravergine di oliva Monini da un litro a 4,49 euro. E la pasta Ummo da mezzo chilo a soli 75 centesimi. Ma solo fino a esaurimento scorte.
1: Ah, non dire altro. Arrivo di corsa a fare scorta e stasera cucino io. CIDAC.
0: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

La voce è quella di Jess Glynn, All I Am, 16:39 minuti, questo è il Ritmo Sound di Breakon, martedì 12 maggio 2026, e dopo aver parlato del fenomeno che sta spopolando sub ghosting, pagare un abbonamento ma che in realtà non sappiamo neanche di possedere, ci trasferiamo in Cina perché debutta la scala mobile urbana più lunga mai realizzata, 905 metri di lunghezza, per superare un dislivello pari a circa 80 piani. Non si tratta di un'unica struttura continua, ma di una serie di scale mobili che sono collegate l'una all'altra, progettata per funzionare come un vero e proprio sistema di trasporto pubblico. Voi dovete pensare un po' alla metropolitana, però è una metropolitana, sale e scendi, 80 piani.

0: esempio concreto di ingegneria 2.0. Ormai abbiamo superato tante piani.
1: Non ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire. Piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio, anche quando diventa più sottile. E chi mi conosce bene sa che è difficile piegarmi, e se qualche volta forse mi è successo, ne sono uscita con l'onore delle armi. E ho imparato che potevo anche sbagliarmi, perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare, da rivendere.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Tutto è pronto. Traiettoria perfetta, condizioni ideali.
2: Confermi che è stabile.
1: Stabilissima e soprattutto irresistibile.
2: Quindi questa volta resta qui?
1: Assolutamente sì, a questi prezzi non parte proprio. Da Cidac, sotto costo fuori orbita. Nutella Ferrero 750 grammi a 4,99€. Maxi Bon Classica a 2,49€. Solo fino a esaurimento scorte.
2: Questa è una missione da gustare assolutamente qui. Cidac.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Troppa gente in un unico posto a distanza di poche ore, con conseguente alto rischio di difficoltà della gestione dell'ordine pubblico. Così, nonostante la Lega Calcio Serie A ieri avesse fissato il derby Roma-Lazio per domenica 17 maggio alle 12.30, ovvero in contemporanea con la finale maschile degli internazionali di tennis al Foro Italico, il prefetto di Roma, Giannini, è intervenuto spostando la gara al giorno dopo, lunedì 18 maggio alle 20.45. La Lega Serie A non ci sta e preannuncia ricorso al TAR. Domani alle 21 all'Olimpico di Roma la finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio. Dopo il problema fisico accusato ieri in allenamento, Marcus Thuram ha svolto regolarmente oggi la seduta con i compagni e partirà con la squadra. Potrebbe anche giocare titolare, per Pio Esposito oggi solo precauzionale, ma sarà regolarmente disponibile. A centrocampo dubbio Sucic e Mkhitaryan. Rispetto alla gara di campionato giocata sabato, Sarri è invece pronto a un po' di cambi in tutti i reparti. Nella rifinitura si è visto in gruppo anche Cataldi. Previsto il ritorno dall'inizio di Zaccagni, Isaksen e Tavares, mentre Patrice è favorito nel ballottaggio a centrocampo. Siamo al tennis, dopo Cobolli anche Lorenzo Musetti saluta Roma e questa volta perde anche la top 10 nel ranking ATP. Il toscano crolla 6-3-6-1 contro Casper Ruud negli ottavi di finale degli internazionali d'Italia e non riesce a difendere la semifinale dello scorso anno. Un anno fa proprio nella capitale entrava in top 10. 12 mesi dopo, nello stesso torneo, esce dai primi 10 del mondo. Una beffa soprattutto per una condizione fisica molto precaria, come anche sottolineato in conferenza Lorenzo. Ho giocato su una gamba sola, sono stanco di ritirarmi, ha detto l'azzurro. E sulla partecipazione al Roland Garros spiega: ci spero, ma devo fare degli esami per capire come potrò stare a Parigi. Intanto in campo in questi minuti Luciano Darderi, che sul suo cammino al Foro Italico ritrova 2 anni dopo l'ultima volta Sasha Zverev. In palio c'è un posto nei quarti. Spazio anche al derby azzurro tra Jannik Sinner e Andrea Pellegrino. Pellegrino, 29 anni, arriva dalle qualificazioni ed è la grande sorpresa del torneo. Numero 155 del mondo, non aveva mai vinto una partita in un Masters 1000. Più tardi nel doppio Errani e Paolini sfideranno Noskova Valentova. Ciclismo, dopo aver salutato la Bulgaria e aver ricaricato le batterie nel lunedì di riposo, la corsa rosa è ripartita dall'Italia con la quarta tappa tutta calabra tra Catanzaro e Cosenza, 138 km. Occhi puntati su Jonathan Milan. L'uruguaiano Guillermo Silva difende le maglie rosa e bianca. E per ora è tutto, a più tardi.

TripAdvisor sui voli di oltre 1.3 milioni di persone provenienti da 154 paesi, chiamate a scegliere tra più di 500 destinazioni. Il risultato conferma che la nostra Italia è amata. Torna nella top 20 con 70 località. La prima destinazione, chi lo avrebbe mai detto, non è né Milano né Roma, ma è Verona al primo posto.

centro sempre alla nostra cara Italia, perché 20 località sono 7 località, scusate, rientra nella top 20, 7 località sono state citate. Oltre Verona, all'ottavo posto troviamo Burano, al quindicesimo posto Cefalù, è sulla costa settentrionale della nostra Sicilia. Poi prosegue la classifica con Bosa in Sardegna.

Fostino, e per finire in 20ª posizione troviamo Taormina. In cima all'European Best Destination 2026 si trova Madrid, votata da 127.000 viaggiatori. Al secondo posto poi c'è Cipro, quindi devo dire non male.

0: sono le 17 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Un saluto dalla redazione.
3: Antivirus, i campioni degli italiani attualmente in quarantena dopo il volo KLM sul quale per alcuni minuti era presente anche una donna sudafricana poi deceduta per il virus saranno inviati all'ospedale Spallanzani di Roma per le analisi. In Italia la situazione è di assoluta tranquillità, le quattro persone venute in contatto con una paziente nel volo aereo sono monitorate con attenzione, ha così fatto sapere il ministro Schillaci. Secondo il bilancio dell'OMS sono 11 intanto i casi sospetti di antivirus, 9 quelli confermati.
2: Un italiano di 23 anni è ricoverato in condizioni molto gravi nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santo Stefano di Prato dopo essere stato accoltellato la scorsa notte in piazza Mercatale. Il 23enne stava uscendo dal lavoro insieme ad una collega e avrebbe tentato di difenderla da molestie e da un tentativo di rapina da parte dei due aggressori. La polizia ha rintracciato due uomini ritenuti coinvolti nell'aggressione. Si tratta di un cittadino italiano e di un sudamericano. Uno dei due sarebbe minorenne, avrebbe circa 16 anni.
3: È la pista familiare al momento quella privilegiata nelle indagini sul duplice omicidio di Pietra Catella, il paesino del Molise dove nei giorni di Natale sono morte madre e figlia per un sospetto avvelenamento. Lo si apprende da fonti investigative. Non a caso negli ultimi giorni gli interrogatori della squadra mobile si sono concentrati sui parenti delle famiglie di Vita e di Elsie. Delle 4-5 persone sospettate, due sono particolarmente attenzionate.
2: Il Ministero della Difesa russo ha dichiarato che la breve tregua con l'Ucraina è scaduta e che le sue forze hanno ripreso le operazioni di combattimento. Il ministero ha inoltre dichiarato che i sistemi di difesa aerea russi hanno abbattuto 108 droni nelle ultime 24 ore. Dall'altra parte le autorità ucraine affermano che Kiev è stata attaccata dai droni russi causando la morte di una persona nella regione di Dnipropetrovsk. Mosca ha poi reso noto di aver collaudato con successo il suo nuovo missile balistico intercontinentale Sarmat con l'intenzione di metterlo in servizio operativo entro la fine di quest'anno.
3: Muro contro muro, Stati Uniti Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Il presidente americano Trump sta incontrando in queste ore la sua squadra per la sicurezza nazionale e gli alti vertici delle forze armate americane per discutere le future strategie, inclusa la possibilità di riprendere le azioni militari. Lo riferisce la CNN. Immediata la replica di Teheran se gli Stati Uniti tornano ad attaccare un'opzione e arricchire l'uranio al 90%.
2: Lo sport con il calcio. Domani sera all'Olimpico di Roma la finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio. Chivu potrà contare su Marcus Thuram che dopo l'affaticamento patito nell'allenamento di ieri oggi si è allenato con i compagni e potrebbe anche giocare titolare. Sarri è pronto a un po' più di cambi in tutti i reparti. Nella rifinitura si è visto in gruppo anche Cataldi. Previsto il ritorno dall'inizio di Zaccagni, Isaksen e Tavares. Mentre Patric è favorito nel ballottaggio a centrocampo. Fischio d'inizio ore 21.
3: Ed è tutto, a più tardi.

e di bacchette, quindi magari staranno facendo un per accontentare il nostro Herman Meta, una stanno trovando la pozione giusta per fermare gli orologi. Vabbè, dopo tutte queste supposizioni, 349 7225 831, questo numero attraverso il quale potete mettervi in contatto ancora per un'oretta insieme a me. Io sono Chiara, si prosegue con Rema di Manu con

avevamo già svelato il titolo, ma abbiamo visto alcuni frammenti anche del videoclip di Sorry Scusa Lo Sento. Questo è il titolo della canzone. Poche ore fa il frontman ha rilasciato anche un'intervista al Corriere in cui racconta l'evoluzione di questo nuovo progetto. Anzitutto diciamo che ci sarà un album e che ci stiamo lavorando. Siamo partiti con un nome, Pinguini Tattici Nucleari, immaturo.

0: succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

anche per dare un certo ruolo all'animale, quindi complimenti a chi ha inventato, quindi bravi ad Hong Kong, siete sempre più avanti rispetto a noi. Like

Carry Me, e imparare a guidare non è una cosa semplice, lo sa molto bene un uomo polacco, perché è riuscito a superare l'esame teorico della patente, quindi la teoria, dopo ben 139 tentativi e 1800 euro spesi. Poi, questi soldi poteva... perché sono dovuti ad un errore. In pratica l'uomo non si era accorto che doveva studiare anche un'altra parte, quindi lui studiava soltanto una versione incompleta del programma. Il candidato si era iscritto nel 2017, anno in cui aveva iniziato a sostenere ripetutamente le prove, purtroppo senza successo. Un bel giorno, dopo una serie di tentativi, 139 tentativi, si è reso conto: ma dove sbaglio? Ho studiato, so tutto quasi a memoria, perché dopo 139 tentativi, e alla fine mancava una parte. È sempre così, ma alla fine ce la fa.

La voce è quella di Dove Cameron con Too Much. È un po' troppo, sì, ha ragione. Dove Cameron dire troppo è troppo, sì. 139 tentativi per superare l'esame teorico della patente, ma c'era un errore di base, perché l'uomo non era stupido, era dotato di ottima memoria, perché dopo 139 tentativi sapeva il libro, il programma a memoria. Il problema è che gli mancava l'ultima parte del programma, quindi non poteva rispondere correttamente a tutte le domande. Poi magari dietro questo caso c'è anche la semplice scusa, perché non è detto, però alla fine lui ha detto così: ho impiegato 9 anni, 139 tentativi. Spero che non sia andato così anche per l'esame pratico, spero che al primo colpo l'hai passato, altrimenti è un vero e proprio problema. Viva la determinazione, viva

17:35 minuti e tanto per cambiare, venerdì 15 maggio è previsto un altro sciopero qui a Milano. È meglio parlare di buona musica perché

l'arrivo del suo nuovo album Il giorno che aspettavo. Il cantante ha condiviso sui suoi canali la tracklist del disco, la cui uscita è prevista per il 19 giugno, con tanto di grafica in cui c'è questo infinito super colorato. L'arrivo di questo nuovo progetto

volesse partecipare a questo evento può comunque rivolgersi a Ticket One per poter rivendere i propri biglietti. Ricordiamo l'evento il 4 luglio a Roma, a Tor

la carica e l'energia degli Offspring con Let the Bad Times Roll. Il tempo passa, il tempo vola anche per i Maneskin. Eravamo rimasti alla loro probabile reunion nel 2026, ma forse bisogna aspettare ancora un anno, perché nelle ultime ore Fiorello ha sganciato questa bomba. I Maneskin torneranno insieme? Questo è il punto di domanda. Secondo quanto riportato dallo Showman, i Maneskin sarebbero pronti alla reunion e addirittura si parla di Festival di Sanremo 2027. Ha dichiarato di aver incontrato Thomas Raggi ed Ethan all'Internazionale di Tennis di Roma e di aver ricevuto proprio da loro la conferma ufficiale del ritorno della band. Questo perché Damiano David si sposa, ecco, tutto torna. E negli ultimi mesi i segnali non erano mancati. Victoria, Ethan e Thomas erano già comparsi sul palco insieme durante un live solista di Damiano David a Roma. Quindi ritorneranno a Sanremo dopo il matrimonio di Damiano David con un nuovo singolo. Secondo me dovranno un po' creare un grande show, un grande ritorno, come ha fatto lei.

0: Francesca, dove sei?
1: Sto entrando alla CIDAC. Ti serve qualcosa per stasera?
0: Beh, dai un'occhiata. Se ci fossero delle buone offerte.
1: Altro che offerte. Qui c'è il sottocosto. C'è l'olio extravergine di oliva Monini da un litro a 4,49 euro. E la pasta Ummo da mezzo chilo a soli 75 centesimi. Ma solo fino a esaurimento scorte.
0: Non dire altro. Arrivo di corsa a fare scorta e stasera cucino io. CIDAC.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord irregolarmente nuvoloso ad ovest e nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e Appennino, con locali piovaschi o temporali, più sole altrove. Temperature stabili con massime tra 17 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso sull'Alta Toscana e nel pomeriggio tra Appennino ed Adriatico, con locali piovaschi. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 18 e 22 gradi. Al sud residua variabilità sul basso Tirreno, più soleggiato altrove e con isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi.

stasera passerà una grande collaborazione, quella di Tassup insieme a Mara Sattei con Posto Mio. Questo posto nostro si chiama Break On, 17:49 minuti, e continuiamo a parlare di tour che ci fanno

con non vediamo l'ora di una loro possibile collaborazione artistica, e una grande emozione ci ha regalato Sara Toscano e il fratello, una dimostrazione del grande affetto. A proposito di fratelli, anche Tasup e Mara Sattei sono legati sia dalla musica ma legati anche da questo legame profondo. Il tour proseguirà nei prossimi giorni, toccherà le

Sheeran, parliamo di un'altra cantante. Elisa ha appena annunciato l'arrivo di nuova musica come I Pinguini Tattici Nucleari, in uscita il 15 maggio, il titolo del nuovo singolo Amore è. La stessa cantante a svelare un piccolo assaggio, ha fatto un piccolo spoiler sui suoi canali social, alcuni fortunati poi potranno sentirla perché prosegue anche il suo tour nei Palasport. Sono tanti i cantanti che in questo periodo stanno condividendo con i fan delle sorprese, poi oltre Elisa

venduto in Italia per 10 settimane, ma non è l'unico, perché anche Irama ha annunciato il suo nuovo singolo dal titolo Cabana. È stato presentato durante poi l'ultima serata di Amici, la semifinale. Il brano unisce libertà e seduzione, creando un sound davvero avvolgente e molto caldo in vista dell'estate.

La voce è quella di Sam Martin insieme a David Guetta. Siamo tornati indietro al 2014, questa è la loro Dangerous, una canzone che ci ha fatto ballare, cantare e continua a farlo a distanza di anni, perché regala quel ritmo che dà tantissima energia e soprattutto good vibes. E così terminiamo queste 3 ore di Break On, che volete di più, con David Guetta, 17:57.

0: smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Antivirus, i campioni degli italiani attualmente in quarantena dopo il volo KLM sul quale per alcuni minuti era presente anche una donna sudafricana poi deceduta per il virus, saranno inviati all'ospedale Spallanzani di Roma per le analisi. In Italia la situazione è di assoluta tranquillità, le quattro persone venute in contatto con una paziente nel volo aereo sono monitorate con attenzione, ha così fatto sapere il ministro Schillaci. Secondo il bilancio dell'OMS sono 11 intanto i casi sospetti di antivirus, 9 quelli confermati.
1: Un italiano di 23 anni è ricoverato in condizioni molto gravi nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santo Stefano di Prato dopo essere stato accoltellato la scorsa notte in piazza Mercatale. Il 23enne stava uscendo dal lavoro insieme ad una collega e avrebbe tentato di difenderla da molestie e da un tentativo di rapina da parte dei due aggressori. La polizia ha rintracciato due uomini ritenuti coinvolti nell'aggressione. Si tratta di un cittadino italiano e di un sudamericano. Uno dei due sarebbe minorenne, avrebbe circa 16 anni.
2: Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, è arrivato ieri a Roma per sottoporsi alla perizia psicologica voluta dal suo pool difensivo. Si protrarranno fino a questa sera i colloqui tra Sempio e la nostra psicologa, psicoterapeuta e criminologa, volti a tratteggiarne la personalità, spiega così l'avvocato difensore, aggiungendo che la perizia sarà utile da contrapporre o eventualmente accompagnare quella del RACIS, il raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche, a cui si è rivolto l'accusa.
1: Gli esteri Pasdaran affermano che l'Iran ha esteso la definizione dello stretto di Hormuz fino a considerarlo una vasta area operativa, ben più ampia rispetto a prima della guerra. Ora ha raggiunto le 200-300 miglia, formando una mezzaluna completa, sottolineano. Poi il portavoce della Commissione parlamentare per la sicurezza nazionale e la politica estera iraniana ha dichiarato che Teheran potrebbe arricchire l'uranio fino al 90% qualora venisse nuovamente attaccato.
2: La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen al summit europeo sull'intelligenza artificiale e i bambini in corso a Copenaghen dichiara che il dibattito sull'età minima per l'accesso ai social media non può essere più ignorato. I bambini non sono merce e a nessuna azienda tecnologica al mondo dovrebbe essere permesso di trattarli come tali. Non dobbiamo accettare che i social siano progettati per creare dipendenza. Siamo noi a decidere le nostre regole, sottolinea von der Leyen, non le grandi aziende tecnologiche.
1: Il tennis con gli internazionali d'Italia 2026 continua il dominio di Jannik Sinner, che batte 6-2 e 6-3 Andrea Pellegrino negli ottavi di finale e stacca così il pass per i quarti, dove affronterà uno tra Rublev e Basilashvili. Grazie a questo ennesimo successo in un derby azzurro, l'alto atesino tocca quota 31 vittorie di fila nei Masters 1000 ed eguaglia così un record riuscito prima soltanto a Novak Djokovic. Ed è ai quarti di finale anche Luciano Darderi, che gioca una partita pazzesca battendo in rimonta Alexander Zverev e annullando ben 4 match point nel tie break del secondo parziale. Al prossimo turno Darderi affronterà lo spagnolo Rafa Hodar.
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su downwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Music Express, in viaggio con la musica.
3: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il nuovo singolo di Coez che si chiama Ci vuole una laurea, che racconta di come le complicazioni della vita quotidiana mettano sotto pressione i rapporti e costringano a scelte difficili. Ci vuole una laurea fa da colonna sonora a Due spicci, la nuova serie di animazione di Zero Calcare in arrivo su Netflix. E passiamo a Charlie XCX che offre un assaggio grunge del suo ottavo album con un nuovo singolo intitolato Rock Music che vira verso sonorità più grunge con chitarre elettriche e ritmi da headbanging pur conservando la sensibilità pop di Charlie con influenze elettroniche e testi trasudanti di grinta. Ed è uscito anche Santissimo, il primo album di Saif composto da ben 18 tracce con moltissime collaborazioni tra cui Geolier, Tedua, Gue, Bresh, Kid Yugi, Artifive e Nerissima Serpe. Un album pieno di influenze musicali e citazioni pesanti che rappresentano appieno il rapper cantautore genovese che con umiltà e fame sottolinea con garbo e coerenza stilistica la voglia di riscatto sociale. Si intitola invece Summer Funk, il nuovo di Francesco Gabbani, dal mood estivo ed ironico. Il groove è quello suggerito dal titolo, ma la scrittura non si ferma al ritmo. Usando immagini pop, simboli della società consumistica e riferimenti culturali spiazzanti per parlare di una generazione divisa tra ambizione, smarrimento e voglia di leggerezza. Ed ora passiamo al re degli inni estivi che è tornato a reclamare il suo trono. Il DJ e producer Calvin Harris ha pubblicato il nuovo singolo Satisfy con la voce magnetica della stella emergente irlandese Jesse. Satisfy si presenta come una naturale evoluzione del sound piano house che Calvin Harris ha promosso negli ultimi anni, via i drop aggressivi della sua precedente era EDM per un groove raffinato, coinvolgente ed innovativo. Nuova canzone anche per le bambole di Pezza che si sono fatte conoscere a Sanremo. Porno, questo è il titolo del loro nuovo singolo che conferma l'attitudine diretta e senza filtri della band tutta al femminile. Porno mette al centro una prospettiva chiara e rivendicata e la donna a scegliere per sé anche sul piano affettivo e sessuale. E passiamo a LDA ed H7 che sono tornati con Santa, che si apre con un intimo giro di chitarra ma che entra subito in contrasto con il sound dal ritmo caraibico che caratterizza il resto della canzone, dove la leggerezza della musica si scontra con una dimensione più emotiva e riflessiva. Ed anche Clementino fa il suo ritorno con Children insieme all'artista senegalese Laye Ba. La Iena White esplora le sonorità ritmate e solari dell'afrobeat dando vita ad una traccia dal respiro internazionale. L'incontro tra il rap di Clementino e le contaminazioni world music di Laye Ba crea un groove trascinante. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con i Rolling Stones, tornati con In the Stars, un pezzo allegro e coinvolgente, insieme anche ad un'altra canzone, Raw and Twisted, traccia di apertura del nuovo album Foreign Tongues, in arrivo il 10 luglio è composto da 14 tracce totali, un album dinamico e lungimirante che cattura il suono inconfondibile degli Stones. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Mick Jagger: non prendere il tuo mestiere troppo sul serio, non prendere la vita troppo sul serio.
2: Music Express, in viaggio con la musica.

A luglio non ce n'è mai, alla sera c'è una luce che fa bene al panorama. Accadono in giro molte cose, che tu lo voglia oppure no.

0: Music Box. Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Si chiude Riattivazioni in Rete, il progetto che in un anno e mezzo ha accompagnato quasi 200 persone fragili in percorsi educativi e di inclusione lavorativa. 90 i beneficiari seguiti sul piano socio-educativo e oltre 100 coinvolti in attività occupazionali tra manutenzioni, cura del verde e tirocini. Gli assessori Marzi e Berci parlano di welfare generativo e rete territoriale, mentre gli studenti hanno simulato il lavoro d'équipe multidisciplinare.
2: Il Ministero dell'Istruzione e del Merito annuncia il decreto che dal 2026-2027 permetterà ai vincitori e idonei dei concorsi dal 2020 di inserirsi anche in elenchi regionali diversi da quelli del concorso, per essere assunti dove mancano candidati. Gli elenchi saranno utilizzati solo dopo l'esaurimento delle graduatorie locali. Il ministro Valditara parla di un altro passo avanti contro il precariato e per la continuità didattica.
1: Al Forum Energia di Legambiente, amministratori, imprese e università hanno evidenziato ritardi e vincoli che frenano la transizione energetica in Piemonte. Al centro del dibattito la necessità di puntare sulle rinnovabili per ridurre dipendenza dal gas, abbassare i costi e creare nuovi lavori green. Legambiente chiede regole chiare, iter più rapidi e scelte coraggiose.

0: succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Super Trailers, il cinema alla radio.
3: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Super Trailers.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema.

0: sono le 19 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Controlli antincendio saltuari anzi assenti. A Cramontan High sopralluoghi nei locali seguivano un ritmo tutto loro, non erano di certo uno all'anno come stabilito dalla legge svizzera. Le priorità erano ben altre per le autorità. È quanto ha spiegato durante un interrogatorio di fronte agli inquirenti del Canton Vallese l'attuale vice responsabile della sicurezza comunale e uno dei 13 indagati per la strage di Capodanno alle Constellation, durante cui sono morte, lo ricordiamo, 41 persone e 115 sono rimaste ferite.
2: Antivirus, i campioni degli italiani attualmente in quarantena dopo il volo KLM, sul quale per alcuni minuti era presente anche una donna sudafricana poi deceduta per il virus, saranno inviati all'ospedale Spallanzani di Roma per le analisi. In Italia la situazione è di assoluta tranquillità. Le quattro persone venute in contatto con una paziente nel volo aereo sono monitorate con attenzione, ha fatto sapere il ministro Schillaci. Secondo il bilancio dell'OMS sono 11 i casi sospetti di antivirus, 9 quelli confermati.
3: Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, è arrivato ieri a Roma per sottoporsi alla perizia psicologica voluta dal suo pool difensivo. Intanto, per la procura di Pavia, Sempio non sarebbe passato per caso davanti alla villetta dei Poggi quel pomeriggio del 13 agosto 2007, giorno in cui venne uccisa Chiara Poggi.
2: Un intero reparto dei carabinieri per un sopralluogo a Colle di Arba, in provincia di Pordenone, dove una ventina di militari, tra cui anche componenti della scientifica, sono stati impegnati per un controllo a casa di Pietro Gugliotta, ex membro della banda della Uno Bianca, suicidatosi a gennaio nella sua abitazione. Le operazioni si sono concluse con un'auto di servizio caricata con il materiale prelevato dall'interno della casa. Gli inquirenti starebbero quindi cercando di verificare se esistono documenti, appunti o altri elementi utili a chiarire aspetti rimasti ancora oscuri.
3: Muro contro muro, Stati Uniti, Iran, dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Teheran avverte: se gli Stati Uniti tornano ad attaccare un'opzione e arricchire l'uranio al 90%. Intanto il Parlamento israeliano ha approvato un disegno di legge che istituisce un tribunale speciale che ha il potere di condannare a morte i palestinesi riconosciuti colpevoli di aver preso parte all'attacco del 7 ottobre 2023 guidato da Hamas, che ha poi scatenato la guerra a Gaza.
2: Lo sport con il ciclismo: l'ecuadoregno Jonathan Narváez vince la quarta tappa del Giro d'Italia tra Catanzaro e Cosenza per un percorso totale di 138 km, la cui salita di giornata è quella di Cosso Tunno. L'italiano Giulio Ciccone arriva terzo e conquista la maglia rosa.
3: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

Buonasera dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il tennis. Continua il dominio di Jannik Sinner agli internazionali d'Italia. Il numero uno al mondo batte 6-2, 6-3 Andrea Pellegrino negli ottavi di finale e stacca così il pass per i quarti. Grazie a questo ennesimo successo in un derby azzurro, l'altoatesino tocca quota 31 vittorie di fila nei Masters 1000 ed eguaglia così un record riuscito prima soltanto a Novak Djokovic. Si interrompe invece il cammino a Roma del pugliese, che resta comunque una delle sorprese più belle di questa edizione del torneo. Ma l'impresa più bella del foro è quella firmata da Luciano Darderi. L'italo-argentino batte il numero 3 al mondo, Sasha Zverev, al termine di una partita pazzesca, vinta in rimonta con il punteggio di 1-6, 7-6, 6-0 in 2 ore e 26 minuti di gioco. È la sua prima vittoria in carriera contro un top 10. Per la prima volta ai quarti di finale in un Masters 1000, Darderi sfiderà il talento spagnolo Hodar. Stop agli ottavi invece per Lorenzo Musetti, battuto in poco più di 1 ora e un quarto da Casper Ruud con il punteggio di 6-3, 6-1. Il carrarino, che da lunedì uscirà dalla top 10, non è riuscito a fare partita alla pari con il norvegese. Si ritirano dal doppio senza giocare le campionesse in carica del foro, Jasmine Paolini e Sara Errani. La toscana lamenta un problema al piede destro e preferisce non rischiare in vista del Roland Garros. E siamo al calcio, verso la finale, Lazio ed Inter oggi al Quirinale per l'incontro con il presidente della Repubblica Mattarella alla vigilia della finale di Coppa Italia allo Stadio Olimpico di Roma. Il passaggio istituzionale accompagna l'attesa per la sfida tra le due squadre, con dirigenti, staff e calciatori al colle prima dello show in campo. In palio ci sono il trofeo e, per la Lazio, anche l'accesso all'Europa League. Mercoledì sarà un giorno di festa, ha detto Mattarella. La partita di domani può dare il segno di una fase di ripresa e riavvio del nostro calcio. Slitta intanto il derby di Roma. La prefettura della capitale ha comunicato che Roma-Lazio si disputerà nella giornata di lunedì 18 maggio alle 20:45. La decisione è stata disposta considerata la concomitanza con la finale degli internazionali d'Italia in corso presso il Foro Italico. La Lega Serie A non ci sta e preannuncia ricorso al TAR. Ciclismo, Giulio Ciccone è la nuova maglia rosa di questo Giro d'Italia. Il corridore abruzzese chiude al terzo posto la quarta tappa tutta calabra tra Catanzaro e Cosenza e indossa per la prima volta la maglia di leader. L'ultimo italiano era stato Diego Ulissi lo scorso anno. Vittoria in volata di Narváez. La MotoGP, non ci sarà un sostituto di Marc Márquez al GP Catalunya, come già anticipato dal team manager Tardozzi a Sky. La squadra di Borgo Panigale ha deciso che il pilota spagnolo, infortunatosi a Le Mans sabato scorso e poi operato alla spalla e al piede destro domenica, non verrà sostituito nel prossimo weekend di gara a Barcellona. L'annuncio ufficiale è stato postato dal team sui propri account social.

smartphone CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Super Trailers.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione. L'aula della Camera ha definitivamente approvato con 147 voti a favore e 79 contrari il decreto legge che detta disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi legati alle crisi dei mercati internazionali, tra cui la riduzione temporanea delle accise su benzina, gasolio e GPL. In altri articoli del decreto legge viene introdotto per 3 mesi un regime di trasparenza dei prezzi con obblighi di comunicazione e divieto di rincari infragiornalieri, dando controlli al garante prezzi e alla guardia di finanza. La procura regionale della Corte dei Conti della Campania ha citato in giudizio l'ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris per ricapitalizzazione della CTP, l'azienda del trasporto provinciale fallita nel 2022. Secondo i magistrati l'operazione avrebbe provocato un danno erariale superiore ai 23 milioni di euro. Insieme a De Magistris andranno a giudizio altre 7 persone, tra cui l'allora direttore generale e il segretario generale. La prima udienza è stata fissata per il 10 novembre di quest'anno. Dopo che gli ultimi passeggeri sono stati evacuati, la nave da crociera Hondius, dove si è sviluppato il focolaio di antivirus, è diretta verso Rotterdam, dove sarà bonificata. Secondo il bilancio dell'OMS sono 11 i casi sospetti di antivirus, 9 quelli confermati. Intanto allo Spallanzani sono in arrivo per le analisi i campioni biologici del marittimo 25enne calabrese, già in quarantena dopo essere stato sullo stesso volo di una donna deceduta per antivirus a Johannesburg. Negativo invece il paziente sudafricano in isolamento a Padova. Il Ministero della Salute alza il livello di allerta per cautela, ma sottolinea che la situazione è di assoluta tranquillità. C'è ancora troppo sale nella dieta degli italiani. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, solo una persona su 6 rispetta i parametri previsti, che sono di 5 grammi al giorno. Nella vita di tutti i giorni, invece, secondo una ricerca pubblicata in occasione della Settimana Mondiale per la riduzione del consumo di sale, gli uomini ne consumano 9,3, mentre le donne scendono a 7,1 grammi, di meno, ma sempre sopra i limiti raccomandati. Slitta il derby di Roma, la prefettura della capitale comunica che Roma-Lazio si disputerà nella giornata di lunedì 18 maggio alle 20:45. La decisione è stata disposta considerata la concomitanza con la finale degli internazionali BNL d'Italia in corso presso il Foro Italico. La Lega Serie A preannuncia ricorso al TAR. Ed è tutto.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera dalla redazione. Non abbiamo bisogno dell'aiuto della Cina con l'Iran, lo dice Trump prima della partenza per Pechino, dove vedrà il presidente cinese Xi Jinping. Con l'Iran faremo un buon accordo, vediamo che succede, aggiunge il presidente statunitense, che poi dichiara: vinceremo pacificamente o no. Poi nega di aver mai avuto problemi con la Cina. L'Aula della Camera ha definitivamente approvato con 147 voti a favore e 79 contrari il DL che detta disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi legati alle crisi dei mercati internazionali, tra cui la riduzione temporanea delle accise su benzina, gasolio e GPL. In altri articoli del decreto legge viene introdotto per 3 mesi un regime di trasparenza dei prezzi, con obblighi di comunicazione e divieto di rincari infragiornalieri, affidando i controlli al garante prezzi e alla Guardia di Finanza. La Procura regionale della Corte dei Conti della Campania ha citato in giudizio l'ex sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, per ricapitalizzazione della CTP, l'azienda del trasporto provinciale fallita nel 2022. Secondo i magistrati, l'operazione avrebbe provocato un danno erariale superiore ai 23 milioni di euro. Insieme a De Magistris andranno a giudizio altre 7 persone, tra cui l'allora direttore generale e il segretario generale. La prima udienza è fissata per il 10 novembre. Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, è arrivato ieri a Roma per sottoporsi alla perizia psichiatrica voluta dal suo pool difensivo. Intanto, per la procura di Pavia, Sempio non sarebbe passato per caso davanti alla villetta dei Poggi quel pomeriggio del 13 agosto 2007. Ciclismo: Giulio Ciccone è la nuova maglia rosa di questo Giro d'Italia. Il corridore abruzzese chiude al terzo posto la quarta tappa tutta calabra tra Catanzaro e Cosenza e indossa per la prima volta la maglia di leader. L'ultimo italiano era stato Diego Lissi l'anno scorso. Vittoria in volata per Narvez. Intanto Giovanni Malagò all'Ansa annuncia la sua candidatura in vista delle prossime elezioni della FIGC. Ed è tutto, a più tardi.

0: Sono le 23 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione. Teheran avvisa che se venisse nuovamente attaccata potrebbe arricchire le sue scorte di uranio sino al 90%, un livello idoneo per l'arma nucleare. È l'ultima di una serie di minacce incrociate tra Iran e Stati Uniti che, insieme a preparativi militari e negoziati indiretti, accompagnano una tregua fragile e una situazione di stallo. A Copenaghen la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen al summit europeo sull'intelligenza artificiale e i bambini ha dichiarato che il dibattito sull'età minima per l'accesso ai social media non può essere ignorato. I bambini, ha detto, non sono merce, a nessuna azienda tecnologica al mondo dovrebbe essere permesso di trattarli come tali. Siamo noi a decidere le nostre regole, ha poi sottolineato la von der Leyen, non le grandi aziende tecnologiche. Controlli antincendio saltuari, anzi assenti. A Clanmontana i sopralluoghi nei locali seguivano un ritmo tutto loro, non erano di certo uno all'anno come stabilito dalla legge svizzera. Le priorità erano ben altre per le autorità, lo ha spiegato durante un interrogatorio di fronte agli inquirenti del canton vallese Benjamin Sharpio, attuale vice responsabile della sicurezza comunale e uno dei 13 indagati per la strage di Capodanno alla Constellation, durante cui sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite. L'economia italiana crescerebbe dello 0,4% nel 2026 nello scenario intermedio di Moody's, che ipotizza una navigazione condizionata nello stretto di Hormuz per gli importatori di energia. È la crescita più bassa fra tutti i paesi del G20, salvo l'Arabia Saudita. Se uno scenario ottimistico di una de-escalation farebbe crescere il PIL dell'Italia dello 0,6%, il PIL segnerebbe meno 0,3% in caso di uno scenario pessimistico. Il tennis continua il dominio di Jannik Sinner agli internazionali d'Italia. Il numero uno al mondo batte 6-2-6-3 Andrea Pellegrino negli ottavi di finale, stacca così il pass per i quarti. Grazie a quest'ennesimo successo in un derby azzurro, l'altoatesino tocca quota 31 vittorie di fila nei Masters 1000 ed eguaglia così un record riuscito prima soltanto a Novak Djokovic. Si interrompe invece il cammino a Roma del pugliese, che resta comunque una delle sorprese più belle di questa edizione del torneo. Per ora è tutto, più tardi.

cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

Che ne sai tu del treno del ritorno? Che ne sai tu dell'Intercity senza biglietto dentro il bagno? Che ne sai tu del lavoro che faccio?

0: pare brutto tempo, che ne sai tu? Della fatica che faccio ad ascoltare fino in fondo il tuo discorso.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

vista lei, ma è uno che ho detto è lei, di me no, non accetterei, non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema, no, non credo sarà un problema, oh no, non vedo dov'è il problema, boh, non credo sarà un problema.

0: Nein.
1: Su Top Italia Radio c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.